0: notte vola. Solo hit, zero pause, solo la musica più bella.
1: Che lo che, stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Chissà te, che stai ascoltando la musica più bella.
1: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss
1: Kiss. Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si

0: runway. Radio Kiss Kiss.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

Kiss Kiss. La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai. La musica più bella.

0: sotto la doccia anche per noi. Il Pippo Palo Show ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto a bocca e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore. E hai otto, tre certezze, una pinta e qualche amico.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: notizie virali e tanta ironia. Dal 31 agosto il pomeriggio ricomincia così. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro. Oh.
1: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
1: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo,
3: al ragazzo nuovo piaci?
2: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Kiss Kiss.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: Buona domenica, un saluto a tutti voi. Tensione al confine tra Marocco e Spagna, ma a Ceuta non c'è stato il nuovo assalto di migranti. Dopo il tam-tam sui social per un'invasione a Ferragosto, bloccate dalla polizia marocchina con cariche e lacrimogeni alcune centinaia di persone che si erano avvicinate alla frontiera. Oltre 100 gli arresti, la situazione resta tesa, ma sotto controllo. In Marocco eseguiti altri 61 fermi con l'accusa di incitamento a promuovere la migrazione irregolare. Il terremoto in Indonesia, 47 morti accertati, decine dispersi, almeno 2000 gli sfollati. Per il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito la zona orientale dell'arcipelago, sull'isola di Flores bloccati 500 italiani, la Farnesina fa sapere che tra loro non risultano vittime o feriti. Medio Oriente, attacco israeliano nel sud del Libano, diverse le vittime civili e scambio di accuse tra Hezbollah e lo Stato ebraico sulla violazione del cessate il fuoco. Intanto sul fronte diplomatico, il capo di Hamas è al Cairo, l'incontro tra Khalil Alaia e le autorità egiziane precede la visita del genero di Trump e inviato americano Jared Kushner, prevista nei prossimi giorni. Veniamo in Italia, l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, si analizzano computer e telefoni di Walter Lavitola e c'è attesa su quanto potranno dire ai magistrati tre uomini del comando e la donna che le ha aiutati a piazzare la bomba davanti casa del giornalista Rai a Pomezia il 16 ottobre scorso. Dopo l'arresto a luglio si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, ora hanno deciso di farlo, spinti forse dalla confessione di Lavitola. Intercettati in carcere dicevano di sentirsi scaricati dal faccendiere. La cronaca, un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea, è tentato poi di togliersi la vita, è accaduto ieri pomeriggio a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. L'uomo, con problemi psicologici accusati di recente, avrebbe accoltellato la donna al culmine di una lite e si sarebbe ferito a sua volta, ora ricoverato in gravi condizioni. All'indomani di Ferragosto è traffico da bollino rosso su strade e autostrade per i primi rientri dalle vacanze. Secondo l'ANAS circoleranno sulla rete 24 milioni di veicoli. Tornato intanto operativo, l'aeroporto di Catania ha chiuso una settimana per le ceneri dell'Etna. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo con picchi di 36-38 gradi, ma da domani le temperature caleranno su tutto il paese. E in chiusura è stata un'altra serata esaltante per lo sport italiano. Agli europei di nuoto di Parigi, straordinaria doppietta azzurra nei 50 rana con l'oro di Nicolò Martinenghi e l'argento di Simone Cerasuolo, Anita Gastaldi seconda nei 200 misti e Sara Curtis bronzo nei 50 stile libero. Agli europei di atletica di Birmingham vola Andy Diaz che vince l'oro nel salto triplo con la misura di 18,15 metri, bronzo per Dalla Valle. Al mattino protagonista la marcia, erano arrivati gli ori di Massimo Stanno e Sofia Ferrini nella maratona, l'argento di Fortunato, il bronzo di Cosi nella mezza maratona e l'argento di Alexandrina Micai nella gara al femminile. Agli europei di ginnastica artistica di Zagabria invece subito 4 medaglie, 2 della 19enne campana Manila Esposito, oro al corpo libero e argento alla trave. E chiudiamo con il calcio, Coppa Italia, proseguono i 32esimi, passano il turno su Tirol, Udinese, Venezia e Torino. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Disney presenta:
1: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
2: Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania:
3: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
1: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere, Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss Kiss.
8: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
9: Everybody get down.
8: Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss.
10: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
8: La musica più bella.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

Kiss, Kiss. I only want you when you go.

0: mattina, veramente. Cioè, abbiamo iniziato anche con un minuto d'anticipo. Buona domenica 16 d'agosto, un saluto da Max
1: e dalla Leti.
0: In diretta dall'acquaparco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano. Venite a trovarci se siete in zona, ma altrimenti raccontateci la vostra domenica post Ferragosto. Sai che scatta sempre un po' quella cosa, dopo Ferragosto l'estate è finita o inizia la fine? Come funziona?
1: No, continua a mangiare. Perché sicuramente sarà avanzato anche tanta roba di ieri,
0: Va bene, salutiamo la regia, dai, salutiamo la nostra regia.
1: Andrea Cimmino da Napoli e Benedetta qui con noi in esterna.
0: Ogni tanto ti dimentichi il nome di Benedetta, no?
1: No.
0: Perfetto. Allora, in diretta dall'acqua parco di Sea 2000, l'abbiamo detto, località Zolfara di Rossano, è importante ricordarlo ancora una volta, siamo

0: Lipstick. Su Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti, buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Allora, siamo ripresi, cioè siamo ritornati, ripresa la nostra attività quotidiana praticamente dopo due settimane di ferie. Ho anche questa sensazione del post ferragosto, sai, ma quando si supera il 15 di agosto cambia qualcosa, ragazzi? Cioè, nel senso, avete già la sensazione dell'estate sta finendo, per parafrasare il titolo di una famosa canzone degli anni, cos'è, fine anni 80?
1: Ma dai, Riviera, no, anche perché tu immagina che molti sono partiti 90. Magari ieri o l'altro ieri, la loro vacanza è appena iniziata, non dire così.
0: No, c'è questa sensazione strana, no? Ieri ferragosto, sì. E quindi oggi sembra che qualcuno abbia già cominciato, non so, smonta tutto, dai, che bisogna andare. No, noi siamo qui ancora, per esempio, fino al 30 di agosto, sì, in diretta dall'Acquaparco Odissea 2000. Però per molti, no, c'è questa sensazione, basta superare il 15 ferragosto
1: è già finita l'estate
0: e nella testa parte, diciamo, una sorta di conto alla rovescia. Tra poco si torna, se comincia il lavoro, riaprono le scuole, che ne so, torna la sveglia,
1: passa il caldo,
0: il rientro è davvero una condanna, no? Perché a volte pensate, ci rientro alla, diciamo, anche se non siete mai stati in vacanza, in qualche modo subite, no, il fatto che per esempio le città siano, non dico deserte, meno degli anni passati, ma sì, sia un po' tutto fermo, che qualunque cosa, ecco, vi sia stata rimandata ad agosto, cioè a settembre. Oh no, sta cosa se ne parla a settembre perché ora non c'è nessuno. Oh, devo sistemare,
1: ma
0: questo, se ne
1: ma
0: parla troppo.
1: Io credo che a prescindere rimaniamo sempre tutta a settembre.
0: No, come quando appunto c'è il Natale. Però vabbè, ve lo dico sinceramente, per ripartire secondo me è anche un aspetto molto bello. Cioè non è che finiscono le ferie, che tristezza. Cioè, pensate che è bello ritrovare il proprio bagno, il proprio letto, le proprie abitudini, quella che noi chiamiamo la nostra zona di comfort. E allora stamattina vi chiediamo in apertura, innanzitutto, se avete anche voi questa sensazione, passato il ferragosto l'estate sta finendo, ce l'avete questa sensazione? Poi pensateci un attimo, quando tornate dalle ferie,
1: sì,
0: cos'è che vi piace veramente tanto? Di godere di quale momento, di quale situazione, di quale habitat della casa? Numero
1: 347 490 0042.

0: C'era Epopea su Radio Kiss Kiss in diretta dall'acquaparco di Sia 2000 Max
1: e la Leti
0: insieme dalle 9 alle 13, 4 ore speciali dove ci raccontiamo un po' questo post Ferragosto. Siamo partiti da questo argomento che è venuto fuori, leggevamo anche un po' di studi e di ricerche.
1: Sì.
0: L'effetto vacanze non svanisce in due giorni, anche quando si ritorna dalle ferie, no, però insomma se lunedì andate a lavoro e non ricordate la password è normale, dicono, no? E quindi cioè non l'hai messa per un po', no?
1: Sì, è
0: la
1: vero.
0: La password al PC, quindi allora vi sentiamo un po' il nostro numero per raccontarci un po' che sensazione avete dopo Ferragosto. Avete la sensazione è tutto finito e l'estate sta finendo o cosa? Pronto?
2: Ciao Max, ciao Leti,
1: ciao.
2: Bello sentirvi. Sì, c'è la sensazione che ormai stiamo andando verso settembre, verso il lavoro. Però bello sentirvi, sono felicissima. Un bacio, Margherita.
0: Sì, perché poi di ogni aspetto uno deve sempre valutare, cioè di ogni vicenda bisogna valutare diversi aspetti per essere precisi, no? Cioè, io quando torno sono contento di trovare per esempio la mia sala giochi. Detto così sono strano.
1: Sì, no, detto così sembra un po' strano. Cos'è la sala giochi?
0: E ognuno di noi credo abbia in casa un angolo tutto suo dove c'ho il mio PC, le mie cose.
1: Ah, diciamo la sala hobby, mettiamola
0: sì,
1: così.
0: Il mio videogame, le mie cose.
1: Ah, ecco.
0: E dove mi ritrovo e sono felice di essere lì di tanto in tanto. Insomma, continuate a raccontarci la vostra sensazione del dopo Ferragosto. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: E adesso vi diamo un consiglio. The Shards arriva su Disney Plus, la nuova serie FX firmata da Ryan Murphy e tratta dal celebre romanzo Le schegge di Bret Easton Ellis.
1: Los Angeles 1981. Nel gruppo di adolescenti preso di mira da un serial killer ci sono Homer Gear, figlio di Richard Gear, e Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford.
0: Un thriller psicologico tra suspense ed eccessi che ti accompagnerà nel lato più oscuro dell'adolescenza americana.
1: The Shards, disponibile in esclusiva su Disney Plus nella sezione Hulu.
3: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Allora.

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Kiss Kiss.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui. Mitico.
3: Oceania.
5: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 9:24. Buona domenica 16 agosto da Max
1: e dalla Lady,
0: in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. E qui intanto aprono i cancelli e arriva un sacco di gente mentre noi siamo in onda. Vi aspettiamo se siete da queste parti. Vi parliamo dalla bellissima Calabria, località Zolpara di Rossano Corigliano. C'è l'Acqua Parco di Sia 2000, da dove vi parleremo praticamente fino al 30 dicembre, un po' troppo, 30 di agosto. Cioè, non ci tratteniamo oltre, pur stando benissimo qui. Anche se fino al 30 dicembre un contrattino lo farei. Va bene, allora sono un po' preoccupato, tra poco torniamo sull'argomento che abbiamo lanciato, ma la Leti sta partorendo l'indovinatis. Dici che fai?
1: Sei già preoccupato.
0: Che fai? Non stimoli l'ascoltatore che magari è ancora sotto l'ombrellone, pure a casa, oppure sta al lavoro e è lì che ascolta Kiss Kiss e dice vabbè, fatemi fare qualcosa, dai, facciamo un indovinello tra poco, nella terza ora credo, più tardi. Però per dire, siccome la Leti cerca, qual è l'obiettivo che diamo alla Leti?
1: Non farvi indovinare, ecco l'obiettivo.
0: No, allora, è proprio una sfida lei contro tutti noi, me compreso, con voi ascoltatori. Però l'obiettivo qual è? Deve essere un indovinello anti-Google, cioè che se cercate su Google non trovate la risposta.
1: No, più che altro con l'intelligenza artificiale, perché prima c'era solo Google, adesso con l'IA diventa ancora più
0: e deve essere un indovinello non intercettabile anche dalle AI, quindi in pratica ce lo deve fare lei, per questo abbiamo paura di quello che può aver realizzato. Ma torniamo invece al primo argomento, quindi può essere assolutamente qualcosa di catastrofico, però
1: ma
0: l'ha fatto lei,
1: un po' di fiducia,
0: è stata in travaglio fino a poco fa e ha partorito adesso l'indovinello noi chiamiamo indovina Kiss, ma dovremmo chiamare più correttamente indovina Leti. Solo un messaggio pronto sull'altro argomento che abbiamo lanciato.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao
2: Cavarese. Sono d'accordo con voi, almeno io che passo sempre agosto in città, devo dirvi la verità che dopo che arriva Ferragosto, anche se io faccio le ferie spesso a settembre come quest'anno, c'è meno quella sensazione di vuoto, pur non essendoci gente effettivamente. Però non so, magari è il cervello che inganna. Buona giornata.
0: Ciao, un saluto. Ciao. No, questo per dire, possiamo andare con la canzone Andare intanto, no? Ma per dire, e per il post per agosto un po' come l'epifania che tutte le feste porta via, avete questa sensazione o no? Anche per il 16 agosto. Va bene, ne parliamo ancora tra poco in diretta su Radio Kiss Kiss.

0: Havana, la canzone di Rama su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Siamo quelli del mattino presto, no? I mattinieri, eccezionalmente queste due settimane dalle 9 alle 13 in questo speciale palinsesto estivo. È bello incontrare un sacco di ascoltatori che vengono a salutarci e lo faremo, credo, spero, anche stamattina. È successo ieri.
1: Sì.
0: Ed è bello anche sentire chi, per esempio, i tanti ascoltatori che sono al lavoro. Tu sei al lavoro, Leti?
1: Sì, io sono al lavoro.
0: Alle volte
1: vuoi subito una testata? Dimmelo.
0: No, stavamo parlando anche della sensazione del rientro, no? Quando ho passato per agosto è un po' come l'epifania, tutte le feste porta via.
1: Ma te non nessuno te si porta via? No.
0: Leggevo uno studio serio dalla Svezia che ci fanno sapere che dopo una lunga pausa il cervello ha bisogno di riabituarsi gradualmente a ritmi lavorativi. E quindi, ragazzi, riprendete, ma con calma, con calma.
1: Sì.
0: Va bene, mettiamo una canzone e poi approfondiamo e sentiamo anche un po' di storie dei nostri ascoltatori. Buongiorno a tutti, siete con Radio Kiss Kiss.

0: Oh, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, sono le 9.38, buona domenica, perché tra una cosa e l'altra, uno sai, con questi giorni festivi non si rende conto, sai, Ferragosto, ma è domenica oggi.
1: È domenica, certo.
0: La domenica italiana ha sempre un sapore particolare, parlo proprio di cibo, ma approfondiamo tra poco. Intanto una novità, Olivia Dean su Radio Kiss Kiss, questa è BB Steps.

0: Buona domenica, siete con Radio Kiss Kiss. Che tempo farà nelle prossime ore? Beh, vi informiamo subito, lo facciamo con i colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone africano inizia a perdere smalto, sintomo di un parziale cambio di scenario. Al mattino bel tempo prevalente sul paese, salvo qualche nube e piovaschi su Alpi occidentali e rilievi della Calabria. Durante le ore pomeridiane instabilità in aumento, con frequenti temporali tra Alpi e Appennini, impossibile sconfinamento sulle vicine pianure. Temperature massime comprese tra 30 e 37 gradi al nord, tra 32 e 36 al centro, tra 30 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Dracula, che per noi è sempre stato Dracula, sai, lo sassonizzato Dracula.
1: Dracula, mi piace Dracula.
0: Dracula, messa Draculella.
1: Draculella.
0: Sai cos'è la Draculella?
1: Sì, è la spuntatura, cioè almeno a noi a Roma si chiama spuntatura.
0: Di maiale?
1: Sì.
0: Le costine di maiale, no?
1: Sì, la spuntatura di maiale.
0: No, si chiamano appunto.
1: Vabbè, comunque vengono chiamate in diversi modi, Che c'è? Per cosa ridi?
0: Vabbè, buongiorno, siete con Radio Chischis. Anche domenica è giusto che si parli anche di queste cose culinarie, cioè del cibo.
1: Del pranzo della domenica.
0: Perché si fanno anche, forse non tanto in estate, no? C'è un piatto un po' più invernale, sai, il ragù con le costine, no?
1: Ma di che sta bene pure d'estate?
0: Sì?
1: No, ma sì, dai, non si può dire di no al ragù.
0: No, allora, beh, questo è uno degli spunti che magari tratteremo nella prossima ora. Intanto abbiamo un po' di saluti. Buongiorno, chi c'è? Vai, pronto.
2: Buona domenica da Rosetta.
1: Ciao.
2: Ti sto ascoltando, sto bevendo un caffè.
0: Dai, Rosetta, ci sta, pronto?
3: Ciao, siamo Giuseppe e Tahir qui in Sicilia. Noi non vogliamo tornare più, rimaniamo qua. Ciao, Radio Chischi.
1: Ciao.
0: Sì, perché abbiamo accennato anche a un altro aspetto, che insomma per molti il dopo Ferragosto è un po' l'estate che sta finendo, però c'è chi dice no, aspetta, non gliela tirare.
4: Ciao Matt, ciao Leti,
1: ciao.
4: Sono il Pier da Biella e volevo dirvi che per me le vacanze sono ancora abbastanza lunghe, ho ancora 2 settimane, però dai, non continuiamo a dire che è un rientro, che qua, che là, che su e giù. Lasciamo che la gente si goda il tempo.
0: Oh, ecco. Beh,
1: sono pienamente d'accordo con lui.
0: No, non godetevi il tempo, l'estate è finita, basta. Sto scherzando, figuratevi ragazzi. Va bene, dai, approfondiamo su questi e altri argomenti tra poco insieme, ricordiamo, fino alle 13.
5: Kiss Kiss, Play Summer.

0: Mazzi, Arisa, Nino D'Angelo, questa era Amalfitana su Radio Kiss Kiss. Volata già via la prima ora.
1: Sì, vero.
0: Com'è che diceva, recitava un vecchio spot? Finito, peccato. Quindi è finita la prima ora. Ma ne abbiamo altre tre, tranquilla.
1: Sì, sì. Io sto tranquilla.
0: Stamattina fai delle facce strane. Allora, come va questa domenica? Potete rispondere a questa domanda con un messaggio vocale o di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Noi continuiamo a raccontarvi un po' la vita di Kiss Kiss, laddove tanta gente viene a salutarci dall'acquaparco di Sia. Lo facciamo tra poco. Ora una bellissima canzone dal passato, Don Penn.
2: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait

0: You Don't Love Me, No No No, una canzone dal 1994 di Don Penn su Radio Kiss Kiss. Adesso diamo la linea alla nostra redazione, ci sono tutte le ultime notizie.
1: Un saluto a tutti voi e bentrovati all'ascolto. Notte di attacchi tra Kiev e Mosca, la capitale ucraina è stata colpita da missili balistici che hanno provocato incendi, un morto e diversi feriti. Centinaia di droni ucraini invece lanciati verso la regione della capitale russa. La difesa afferma di averne abbattuti oltre 130, colpito un altro magazzino del colosso del commercio online, Wildberries. Il terremoto nell'est dell'Indonesia, 47 morti accertati, decine dispersi, almeno 2000 gli sfollati per il sisma di magnitudo 7.7. Sull'isola di Flores, bloccati 500 italiani, la Farnesina fa sapere che tra loro non risultano vittime o feriti. Soccorritori al lavoro tra le macerie delle case crollate nei villaggi e tra gli hotel per turisti danneggiati a Labuan e Maumere. Rientrato l'allarme tsunami, si temono però nuove scosse. Intanto iniziano ad arrivare gli aiuti umanitari nelle zone più remote della Colombia, colpite dal forte sisma del 10 agosto che ha causato 265 morti e 3.500 feriti. Veniamo in Italia, l'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci, si analizzano computer e telefoni di Walter Lavino e c'è attesa su quanto potranno dire ai magistrati tre uomini del comando e la donna che le ha aiutati a piazzare la bomba davanti casa del giornalista Rai a Pomezia il 16 ottobre scorso. Dopo l'arresto a luglio si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, ora hanno deciso di farlo, spinti forse dalla confessione di Lavitola. Intercettati in carcere dicevano di sentirsi scaricati dal faccendiere. La cronaca, un cinquantenne è morto in un incidente stradale sulla sopraelevata di via Monteceneri a Milano, chiusa di sera e dunque attraversata in violazione del codice. L'uomo è caduto da uno scooter, risultato poi rubato nelle ore precedenti, ancora sconosciuta l'identità della vittima. Intervento di soccorso a Bosco Magnano, nel territorio di San Severino Lucano, in provincia di Potenza, dove sei giovani baresi sono andati in difficoltà durante il rientro da un'escursione. A lanciare l'allarme i vigili del fuoco, dopo che era stata segnalata la presenza del gruppo, i sei avevano perso l'orientamento e con il sopraggiungere del buio non erano più in grado di proseguire in maniera autonoma. Raggiunti e messi in sicurezza, nessuno di loro ha riportato ferite. Lo sport, atletica, si chiudono gli europei di Birmingham. L'Italia è saldamente in testa al medagliere, con gli ori conquistati ieri da Massimo Stanno e Sofia Fiorini nella marcia e da Andy Diaz nel salto triplo, con 18.15 la quarta misura di sempre, a 14 centimetri dal record del mondo di Jonathan Edwards. Ora in corso la maratona, stasera in gara con speranze di medaglia Larissa Iapichino nel lungo, Soglami nei 3.000 siepi e le due 4x400. Agli europei di nuoto di Parigi, ancora negli occhi invece la straordinaria doppietta azzurra nei 50 rana con l'oro di Nicolò Martininghi e l'argento di Simone Cerasuolo, qui si aggiungono l'argento di Anita Gastaldi nei 200 misti e il bronzo di Sara Curtis nei 50 stile libero. Si tratta della quinta medaglia in questi europei per la piemontese, che eguaglia così il primato di Margherita Panzieri a Budapest 2021. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Ci siamo, manca un minuto alle 10 di questa domenica 16 di agosto. Un saluto da Max
2: e dalla Leti,
0: in diretta dall'acqua parco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, e saremo qui per tutto il mese fino al 30 di agosto. Ma intanto ci godiamo questa domenica insieme e ci raccontate la vostra. Prima salutiamo la regia.
2: Sì, Andrea Cimino da Napoli e Benedetta Neserna qui con noi.
0: Perfetto, ci siamo tutti noi e aspettiamo adesso la vostra voce. Raccontateci con un vocale dove siete. Questo è il numero
2: 347 490 0042.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Cold Heart. Questo l'ho detto bene? Su Radio
1: sì, bellissimo.
0: Ciao a tutti, buongiorno, in diretta dall'Acqua Parco di Stia 2000, vi aspettiamo se siete qui in Calabria in vacanza, fate un salto qua, dai ragazzi, sì. Ci venite a trovare in postazione, abbiamo anche i nostri gadget da regalarvi ed è bello incontrare un sacco di gente stamattina, devo dire pienissimo il parco, c'è tanta gente che si diverte. Voi cosa fate? Cioè noi vi abbiamo raccontato un po' di quello che stiamo vivendo in questo momento qui in esterna all'Odissea 2000 di Zolfara di Rossano, siamo Rossano Corigliano per essere precisi, in Calabria. E come procede la vostra estate? Il dopo Ferragosto ne abbiamo già parlato, no, assolutamente.
1: Però dobbiamo anche fare un saluto ai lavoranti, però perché non è detto, sai, Ferragosto, domenica, c'è gente che lavora,
0: Vai di participio, va bene.
1: Certo, i lavoranti.
0: Siete riposanti o lavorare? Ragazzi,
1: mi piace questa cosa.
0: Mi piace, vabbè, no, è per dire, questo è anche un altro aspetto. Potete raccontarci? Sentiamo un po' di vocali. Buongiorno.
2: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, un bacione a tutta l'Italia. Leti, siete straordinari. Io sono in Sina, in viaggio verso Caprioli, Palinuro. Accompagno mia figlia con i gemelli, il fratellino e il marito. Per loro iniziano le vacanze. Io spero settimana prossima.
0: Bene, pronto, sì.
3: Ciao Max, ciao Lizzy.
1: Ciao.
3: Sono Mattia.
1: Ciao,
3: la domenica la passo tra i fornelli perché tornano a casa dopo una settimana di vacanze, quasi 10 giorni di vacanze i miei ragazzi, e quindi la mamma che fa? Prepara un buon pranzetto.
1: Certo.
3: Mi fate compagnia mentre friggo le melanzane e vi abbraccio e vi do un bacio grande.
1: Melanzana fare la fritte. Melanzana la parmigiana forse?
0: Non lo so, poi ci sono varie scuole, no? C'è chi la frigge la melanzana, chi no, chi la fa solo a forno, chi la pana anche.
1: Va fritta. Ma certo.
0: Una cosa leggerina, insomma, è molto light. Pronto? Chi c'è? Vai.
4: Radio Kiss Kiss, buongiorno.
1: Ciao.
4: Massimo da San Giacomo di Schiavoni, Basso Molise. Oh. Questa mattina mare perché la giornata è stupenda. Volevo salutare tutti i miei compaesani del 15 agosto passato, un abbraccio a tutti e anche a voi che siete sempre formidabili.
1: Grazie.
0: Si sprecano gli aggettivi anche per la Leti, vedo nei messaggi che ti arrivano, che si trovano tutti molto bella. Seguite anche i social di Kiss Kiss perché lì potete vedere una Leti in forma, no?
1: Sì, in formissima. Ma sei più in forma tu di me.
0: Devo dire, sono molto contento. Ragazzi, allora mettiamo una canzone e poi vi sentiamo ancora. Per i vocali questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Beh, una delle hit di quest'estate, no? DNA, Gabri Ponte, Jovanotti su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max.
1: E dalla Lady.
0: I mattinieri di solito, no? Chi si alza la mattina presto, questo è un promo però, Faccio promino.
1: Un piccolo promino.
0: Un promino. Cioè, vi ricordiamo che dal 31 dicembre, agosto.
1: Ma perché sei fissa con dicembre? Non è la prima volta che te lo sento dire.
0: Pensavo al Capodanno. Dal 31 di agosto si parte il palinsesto di Kiss Kiss e noi torneremo nel nostro loculo.
1: Sì, il nostro loculo, mi piace.
0: Dalle 5 alle 7 del mattino con i mattinieri. Grazie, saluto tutti quelli che... Oh, mattinieri, che ci fate adesso? E stiamo facendo quest'estate, sapete, un po' il palinsesto mischiato. Poi siamo in un posto meraviglioso che per noi, ammetto, è un po' mezza vacanza.
1: Certo, qua. Quindi, metà lavoro, metà vacanza.
0: Ma anche, a parte che il nostro lavoro è... siamo fortunati, mettiamola così, però e poi puoi stare in un posto così bello è veramente come stare in vacanza.
1: Vero.
0: E come va a voi? Vi abbiamo chiesto, la Leti ha usato il participio presente, siete lavoranti o siete riposanti? Pronto, sentiamo, vai.
2: Radio Kiss Kiss, siete fantastici, ci tenete veramente tanta compagnia.
1: Grazie.
2: E niente, team lavoranti anche per agosto e per tutta la settimana.
0: Poi c'è anche chi è pronto.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, noi siamo ancora riposanti perché stiamo rientrando da 4 giorni in Carfagnana, ma ne approfittiamo per attraversare l'Appennino, arrivare nel Modenese, farci 2 tortellini mentre torniamo, e quindi stiamo ancora benissimo.
0: Bene.
3: Quindi kiss kiss a tutti e un saluto anche dalle mie bambine.
1: Ciao, un saluto a voi. Che bello. Tortellini buoni.
0: Saluto di gruppo. Allora, se abbiamo usato il participio lavoranti o riposanti, participio presente, la Leti adesso ci mostra la sua cultura e ci dice qual è il participio passato di lavorare.
1: Lavorato?
0: Brava, oh, vedi? Oh, hai visto che...
1: Pensavi di fregarmi, io lo so, tu stavi lì di molla friguglia, la Leti, non ci sei riuscito.
0: Ragazzi, noi scegliamo con sapienza il conduttore di questa emittente dal 1930, selezioniamo i migliori conduttori. Con la Leti abbiamo fatto un'eccezione, però molto brava, molto brava.

0: Chissà te che quando ti siedi a tavola non rinunci mai a un buon piatto di pasta. Chissà te che ami stare in barca all'ora del tramonto e tuffarti con l'ultimo raggio di sole. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Pronto.
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
3: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo,
4: al ragazzo nuovo piaci.
2: Non sai mai.
3: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
3: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: con Paranoia, la canzone di Samurai J su Radio Kiss alle 10:23. Buona domenica 16 di agosto da Max
1: e dalla Leti,
0: in diretta dalle 9:13 dall'acquaparco di Sia 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano. Buongiorno, vi abbiamo chiesto la domanda in questa seconda ora, fatto una domanda molto semplice.
1: Certo, siete lavoranti o riposanti?
0: Tu, mi raccomando, tutto participio. Pronto, chi è?
2: Vai. Ciao Leti, ciao Max, sono Nadia. Io lavorante da domani e sono contenta di riprendere, perché comunque mi trovo benissimo con il lavoro.
1: Vedi.
2: Sono contenta del mio lavoro come lo siete anche voi, e domani ritorno sulla mia linea, finalmente rivedo tutti i miei ragazzi. Un abbraccio grandissimo.
0: Ciao,
2: e
0: Nadia,
2: grazie sempre che ci fate compagnia su Radio Kiss Kiss.
1: Un abbraccio.
0: E grazie a voi che ci scegliete. Pronto, chi c'è?
3: Ciao Radio Kiss Kiss, buona domenica, direzione mare, Portopino, Sardegna.
0: Bello,
1: quindi
0: bello.
1: Riposante lei, vedi, team riposante.
0: Abbiamo finito, ne abbiamo altri da mettere, no? Dopo ne mettiamo altri. Allora, volete raccontarci un po', ecco, qual è il vostro mood di oggi? Fatelo con un messaggio vocale, questo il numero
1: 347 490 0042.
0: Sono pronto a scatenarmi con la musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. Fatelo con noi, dai.

agosto Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Chris De Sarandi con Good Old Days su Radio Kiss Kiss. Buona domenica a tutti. Siamo un po' nel nostro habitat, no? Perché da qualche tempo questa parte della domenica la facciamo noi, Max e Leti.
1: Sì, vero.
0: Facciamo un promo anche della prossima stagione Cartoline d'Italia, ogni domenica dalle 9 a mezzogiorno. Di solito, eccezionalmente questi giorni ci ascoltate dalle 9 alle 13 perché siamo in diretta dall'Acquaparco di Sea 2000. È venuto fuori l'argomento, sì. Anzi, una domanda molto semplice fatto prima, no?
1: Sì, se siete lavoranti o riposanti.
0: Ecco, ci state raccontando un po' quello che fate in questo 16 di agosto, però volevo approfondire perché mi piace, sai, cercare statistiche, studi, approfondire.
1: Beh,
0: comprendere,
1: vediamo,
0: no? Sembra un po' un candidato, comprendere chi siamo e dove andiamo.
1: Ok.
0: Cerco di essere breve.
1: C'è Benedetta dietro di te che io la vedo ridere.
0: Perché faccio le premesse lunghe.
1: Non ce la faccio, capito?
0: Sono le mie premesse lunghe, perdonatemi. No, leggevo di una ricerca condotta su 16.500 lavoratori, fatta in diversi paesi europei, tra l'altro. Solo il 44% ha utilizzato tutte le ferie maturate nell'ultimo anno negli italiani. Siamo tra i peggiori, cioè noi maturiamo tante ferie ma ne sfruttiamo poche. Curiosamente gli italiani dichiarano che servono 9,2 giorni per ricaricarsi completamente, contro una media di 13 giorni. Siamo quelli che dicono, noi stessi per primi ammettiamo, no, ma io più di 9 giorni in ferie non riesco a starci. Veramente siamo messi così?
1: Ma io, se il mio datore di lavoro dice, senti, prendi 2 settimane, io 2 settimane me le prendo.
0: Certo, no, però a volte ci appagano 9 giorni, poi dopo un po' vogliamo tornare anche al nostro lavoro se ci piace, se siamo così fortunati, o comunque dopo un po' c'è chi si annoia in vacanza, succede anche a voi, che siate lavoranti o riposati, ma veramente vi annoiate dopo un po' in ferie? Se volete risponderci, questo è il numero.
1: 347-490-0042.
0: Lo so, qualcuno potrebbe dire, ma perché c'è chi si annoia veramente?
1: No, infatti.
0: Ragazzi, alle volte si lavora più in ferie che a casa, Diventa tutto più impegnativo in certi contesti. Ci ragioniamo ancora tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: Lewis, Pharrell Williams, Katy Perry e Big Sean. Bella questa canzone appena ascoltata su Radio Kiss Kiss. Non a caso mettiamo la musica più bella. Allora,
1: sempre.
0: Sei pronta tu ad annunciare questo New Kiss? Lo faccio io.
1: No, fallo tu, anche perché non ci vedo.
0: Questa si ruba lo stipendio.
1: Ah, certo.
0: Lime Loop, Vento d'estate.

0: off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
3: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Kiss, kiss. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
1: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss in questa domenica insieme con Max
0: e la Lady.
1: In diretta dall'acquaparco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano, Corigliano. Buongiorno. Allora, leggevamo di questo studio, di questa statistica. Abbiamo aperto l'ora parlando di lavoranti o riposanti.
0: Sì.
1: Usando il participio. Un po' qual è il vostro mood oggi. Poi abbiamo approfondito, leggevamo di uno studio che ci ha portato a conoscenza del fatto che dopo un po' anche in vacanza c'è chi si stufa, forse perché non ho organizzato al meglio o perché in alcuni casi c'è chi ti impegna più del dovuto in vacanza, no?
0: Certo.
1: E allora se devo stare così impegnato preferisco starmene a casa, perché metti, sai, con una famiglia con tanti bambini, oppure c'è chi organizza tutto, ti riempie di escursioni, di cose da fare, c'è un attimo, raga, vorrei pure stare senza far nulla.
0: Mamma mia come si lamenti, ma questo sei tu, vero?
1: No, stavo raccontando.
0: Questo sei tu, secondo me.
1: Non è vero, sono anche gli ascoltatori, senti, pronto, buongiorno.
2: Ciao, chissà a tutti, sono Serena da Milano.
0: Ciao.
2: Io sono entrata nella terza settimana di tre e sono veramente stanca. So che non mi dovrei lamentare, ma forse tre settimane di ferie sono troppe.
0: Eh beh, tre.
2: Chissà a tutti.
0: Allora, su tre lo dico anch'io, la terza diventa stancante.
1: Non è solo noi, attenzione. Però, c'è qualcuno che ci sottolineava, ragazzi, ma a volte le vacanze non si fanno perché mancano i soldi. Non parliamo di vacanze, parliamo di ferie. Cioè, se avete dei giorni di ferie, anche che restate a casa, dopo un po' vi annoiate nello stare a casa, volete tornare al lavoro, avete questa sensazione o siete di quelli che dicono no, io pure, insomma, mesi starei senza lavorare.
0: Ma se ce l'ho e se soprattutto me li danno, perché no?
1: Non c'è dubbio, ti danno le ferie, devi prenderti in alcuni casi, sai, ne hai tante da smaltire, sei obbligato a prenderle, è giusto che tu le prenda. Mi chiedo la sensazione che avete, perché è diffusa, senti, pronto?
3: Kiss Kiss, buongiorno.
0: Ciao.
3: Vabbè, a me va lo stesso discorso della legge, se mi danno 14 giorni me li prendo. Però è vero che magari 14 giorni trascorsi fuori, da qualche parte, magari sono un po' troppi. Io direi di fare 7-8 giorni fuori e magari i restanti giorni a casa.
0: Certo.
3: Magari andare un po' in piscina.
0: Vedi.
1: Cosa devo dire?
0: Vedi, dà ragione a me.
1: Va bene, dai. Vi annoiate, non dico in vacanza, perché molti ci dicono, ragazzi, abbiamo i soldi per andare in vacanza. No, se siete in ferie, siete a riposo, dopo un po' preferite tornare al lavoro, vi stufate di stare senza far nulla o cosa? Qual è il vostro stato d'animo? Messaggio al nostro numero
0: 347 490 0042.
1: Vi leggiamo e ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Play Summer.
5: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Colors, la canzone di Sabrina Carpenter su Radio Kiss Kiss. Quando leggo di Sabrina Carpenter mi viene in mente sempre John Carpenter, che tu conosci molto bene, Aleti, no?
1: Ma certo, ma dillo tu che lo conosci meglio di me. Ma
0: come, scusa, le creature di John Carpenter,
1: certo,
0: che so, su tutti mi viene in mente E.T., l'extraterrestre.
1: Vedi, cioè, bravissimo. Però no, anche a me era venuto in mente la stessa cosa.
0: Sarà una parente. Non so. Va bene, va avanti così stamattinata. Pronti, dai. Insieme fino alle 13 con Max e Laliti in diretta dall'Acquaparco di Sera 2000 con la musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. Arriva Space Cowboy di

0: Allora, piccola precisazione, sì. E.T. l'extraterrestre, il personaggio di E.T. ha creato un altro grande degli effetti speciali, Carlo Rambaldi, quindi non John Carpenter. Ah. John Carpenter ha creato la cosa.
1: Ah, ecco, vedi.
0: Ci torniamo. Bravo. Ci torniamo tra poco, pronti, partiamo un'ora insieme, dai. Ogni tanto ci lanciamo in queste notizie cinematografiche.
1: Ogni tanto anche Max sbaglia.
0: No, come no? Beh, avevo confuso due grandi del cinema, John Carpenter e Carlo Rambaldi, che fra l'altro maestro italiano dei film e degli effetti speciali. Sì. Quando non c'era l'intelligenza artificiale erano capaci a costruire e a creare dei mostri incredibili, delle cose pazzesche, sì. Alieni e tant'altro. Intanto vi salutiamo, siamo in un posto meraviglioso, non da alieni, sì. L'acquaparco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano, Corigliano a Cosenza, provincia di Cosenza, con Max Raleti in, sì, esterna con noi, chi c'è in regia?
1: Benedetta.
0: Mentre in studio
1: Andrea Cimino.
0: Perfetto, e siamo in onda insieme fino alle 13 con la musica più bella e con tutte le vostre storie ancora tra poco. Ora Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Max
1: e la Leti.
0: In diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, il Tempio del Divertimento, località Zolfara di Rossano Corigliano. Venite a trovarci se siete in viaggio, se siete da queste parti, se magari, ecco, pensate di venire nei prossimi giorni. Saremo qui fino al 30 di agosto. Intanto salutiamo l'Italia intera che ci segue, che ci ascolta, e tanti lavoratori anche della domenica. Siete in tanti, c'è chi non ha goduto proprio delle ferie, chi non ha possibilità. Ci state raccontando un po' di tutto, però abbiamo accennato anche l'argomento che a volte, sai, le ferie troppo lunghe non piacciono a tutti. Attenzione, parliamo non di vacanze ma di ferie. E okay. Nel senso, dopo un po' dici, sai, mi annoio anche a stare a casa, preferisco tornare al lavoro, ma veramente siamo messi così. Intanto c'era un ascoltatore che però ieri ci raccontava che approfittava delle sue ferie anche per andare a fare immersioni. Come sono andate le immersioni per lui? Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, se qualcuno si stesse chiedendo quale pescioloni alla fine ho visto ieri durante la mia escursione subacquea, vi rispondo: purtroppo nessuno, perché a causa di una serie di fattori sfortunati, tra cui una mail mai arrivata, gli incendi che hanno colpito l'Inghilterra e quindi strade chiuse, sono arrivato al porto con 8 minuti di ritardo e ho mancato la barca, e quindi sono rimasto completamente all'asciutto. E vabbè, è andata così, ragazzi. Che dovete fare? Saluti a tutti da Stefano da Londra.
0: Ciao Stefano.
1: Ciao Stefano.
0: Qualcuno ti avrà detto buona pesca, non lo so.
1: No.
0: Non so poi se andasse solo in perlustrazione, visitare fondali. Poi vi abbiamo chiesto anche di raccontarci, appunto, la domanda che abbiamo fatto in apertura d'ora. Insomma, vi stufate dopo un po' in vacanza, in ferie? Pronto?
3: Ciao Max, ciao Leti,
1: ciao.
3: Buona domenica a voi. Invidio fortemente coloro che si lamentano delle ferie troppo lunghe. Io sono un agricoltore, quindi, praticamente lavoro 365 giorni l'anno e anche le domeniche, e questi si lamentano per 2 settimane di ferie. Chissà tutti.
0: Però se anche, come dire, datore di lavoro di te stesso puoi decidere di fermarti ogni tanto, anche se mi rendo conto un po' quello che ragioniamo, cioè, a volte sai, certe cose non ti seguono, devi tu seguire gli eventi.
1: Certo.
0: Probabilmente un agricoltore non può fermarsi mai. Ne parliamo

0: Risposta nostra alla canzone di Gaia su Radio Kiss Kiss. Buona domenica, amici. No, si è aperta un po' una discussione sulle ferie, godute o non godute. Mi piace molto perché nello stile mattinieri, come facciamo noi al mattino presto di solito, no? Sta venendo fuori anche qui un confronto con gli ascoltatori su come gestire al meglio le ferie, che non sono necessariamente le vacanze. Cioè, non è che devo andare per forza in vacanza. Magari ho delle ferie che ho maturato a lavoro, non ho la possibilità di partire, di fare un viaggio.
1: E rimango a casa e mi organizzo in un'altra maniera.
0: C'è chi si annoia a stare a casa, quindi su questo stavamo ragionando, ma non è che insomma, non vogliamo esaltare la noia, e viva chi ha sempre da fare e chi ama essere impegnato. Però quante volte vi è capitato anche in vacanza di trovare qualcuno che vi impegni più di quanto speravate? Quindi è bello complicato, no?
1: Io sarà anche a casa 2 settimane, 3 settimane, anche un mese, io non mi annoierei mai, onestamente.
0: Ma tu sei una nota pancazzista, lo sanno tutti.
1: No, mi troverei qualcosa da fare, dai ragazzi, su, ma come fai ad annoiarti?
0: Ma il problema
1: è che lavori tutto l'anno.
0: La discussione non riguarda la noia, ripeto, è l'idea proprio di troppo tempo senza la mia routine anche lavorativa. Sapete che dopo un po' mi stranisco, ma veramente siamo messi così. È uno studio che ce lo faceva sapere da uno studio, tra l'altro, dell'università svedese. E quindi volevamo chiedere conferma o smettita a voi. Dopo 2 settimane mi piace anche tenervi impegnati durante una vacanza, in questo caso non sono ferie, ma proprio sono in vacanza da qualche parte. Siete di quelli che organizzano tutte le escursioni o dopo un po' dice no, ferma un attimo, voglio stare qui senza far nulla? Ci vuole un giusto equilibrio, no?
1: Certo.
0: Tra impegno.
1: Io so che tu non sei amante delle escursioni, ad esempio.
0: No, mi piacciono, ma non è che posso fare tutta la settimana le escursioni, quella è la questione. Va bene, mettiamo una canzone, se volete risponderci. Troppo impegno vi disturba anche in ferie o siete di quelli che vogliono essere sempre impegnati? Dai, vi leggiamo ed ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Peggy Goo era star su Radio Kiss Kiss, una ricerca condotta su 16.500 lavoratori italiani e europei. Ecco, ci fa sapere che spesso e volentieri non utilizziamo tutte le ferie maturate, no, nell'anno. C'è il 44% degli italiani che teme la propria assenza, aumenti anche il lavoro dei colleghi. Ci preoccupiamo dei colleghi, ma veramente?
1: Ma, non lo so. Su questo non sono, secondo me no, però.
0: Però curiosamente gli italiani dichiarano che servono in media 9 giorni per ricaricarsi completamente contro una media europea di 13, cioè noi ci bastano anche meno giorni. E allora siamo partiti e abbiamo cercato di capirne di più anche col vostro aiuto.
1: Perdonami, se al lavoro poi non fai nulla, ti credo che ti bastano solo 9 giorni. C'è anche quello da dire.
0: Impegnativo. Però leggevo dall'altro studio che ci arriva dalla Spagna che l'ufficio vuoto d'agosto è diventato però un privilegio, cioè molti potendo preferirebbero partire a luglio o a settembre o anche giugno perché si sta bene in ufficio ad agosto. E probabilmente scienziati ci fanno sapere che sarebbe importante mantenere il ritmo e l'agilità che c'è in agosto tutto l'anno.
1: Secondo me perché in prima posizione il capo non c'è e quindi sei più rilassato al lavoro, secondo me.
0: Messaggio vocale, pronto, vai.
2: Ragazzi, mentre vi sto ascoltando, soprattutto quando adesso ha parlato la Leti, ho detto quanto c'ha ragione. Che se lo ferio, che se lo vacanze, dopo aver lavorato un anno, come fai ad annoiarti? A parte che quando sei a casa, anche non facendo vacanze, veramente ci sono tante cose da fare.
1: È vero.
0: Ma questo è il punto, che a volte lavori più a casa che cioè quando sei in ferie che quando dopo sei in ufficio. Allora quasi mi conviene tornare in ufficio, quasi.
1: Vabbè,
0: c'è un messaggio di testo.
1: Sì, allora, tutto dipende da come si trascorrono le ferie. Noi siamo di ritorno da 12 giorni in Kenya. Dopo aver visto le meraviglie di quella terra e l'estrema povertà, sono rientrata con un terribile mal d'Africa. Ho già preso contatti per ripartire come medico volontario. Lei è Daphne.
0: Ciao,
1: ti capisco,
0: Daphne.
1: Perché ho ancora, dopo anni, anch'io il mal d'Africa. Ci sono stata e mi sono innamorata.
0: Andiamo con una canzone. Vai, raccontateci un po' la sensazione post vacanza, post ferie. Durano troppo, sono troppo poche. Raccontatelo. Vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss.

0: Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi su Radio Kiss Kiss. La Leti, se vuoi, sfoggio qui dove in tanti sono in costume gli addominali vocali.
1: Ah, quelli vocali, perché quegli altri tipi di addominali, quella tartaruga,
0: sono ben nascosti.
1: Non ci sono proprio, occultati.
0: Va bene. Buongiorno, allora, in questa domenica mattina vi stiamo raccontando, ci state raccontando un po' come viene percepita diversamente da ognuno di noi, ecco, vengono percepite diversamente le ferie. Che non vuol dire andare in vacanze. Vacanze, ferie, insomma, non è la stessa cosa. Allora, ripartiamo da un paio di vocali.
1: Vai.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, Antonello, Autoferro Tranviere, Piombino a Livorno. Io sinceramente preferisco lavorare luglio-agosto, poca gente, poco traffico, ferie, maggio, giugno, settembre, ottobre.
0: Molti però non possono permettersi la scelta del periodo.
1: Perché ci sono le chiusure aziendali.
0: Sì, sai, quando gran parte chiudono delle aziende, è sempre stato
1: così. Le due
0: così
1: settimane a cavallo di Ferragosto.
0: No, ma proprio ad agosto, prendi le ferie d'agosto, gli altri giorni non puoi, però potendo scegliere fare come lui personalmente. Vabbè, pronto, sentiamo chi c'è, vai.
3: Kiss kiss a tutti, buona domenica, Mariella da Napoli.
1: Ciao Mariella.
3: Io ho risolto il problema della depressione dopo la vacanza.
1: Come?
3: Sono 20 anni che non vado in vacanza, perché il mio lavoro praticamente si svolge molto d'estate facendo pensione per animali. Io ad agosto a Napoli sto troppo bene. Ovviamente a settembre stacco, ma mi godo casa mia. E soprattutto per me la vacanza è non mettere la sveglia.
1: È vero. Io sono d'accordo.
0: Ma anche questo è vacanza.
1: Sì.
0: È vero. Cioè, non dover pensare ai tempi, alle scadenze, a qualunque cosa. Però poi, ti ripeto, quando anche sei libero di farlo, in certi casi sono gli altri che ti impegnano. In famiglia. Un messaggio di testa, poi andiamo?
1: Sì, io sono sempre solita organizzare tutto. Adesso siamo diretti a Nizza dopo essere stati a Grasse, Saint-Tropez e Marsiglia. Mio marito Carmelo e le nostre figlie Siri e Daphne con la cagnolina Winnie. Arrivano loro sempre a fine vacanza stanchissimi. Io continuerei sempre.
0: Dai,
1: lei e Daniela.
0: Vi sentiamo ancora tra poco al nostro numero, che è questo.
1: 347-490-0042.
0: Tra poco.
4: Kiss Kiss Play Summer. Upgrade.

su Radio Kiss Kiss. Le vacanze, le ferie, mettiamola come volete, insomma, sono anche legate molto al cibo, i sapori, sì, che si possono condividere e assaggiare durante magari un viaggio. Ne parliamo tra poco. I mattinieri alla domenica, però. Sì. Disco nuovo, LB1, Need a Signs.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Kiss Kiss.

0: Fibra antidroga su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000. Max Poli.
1: Leleti.
0: Insieme dalle 9 alle 13 ogni giorno fino al 30. Siamo qui fino al 30 di agosto. Allora, chiudiamo l'argomento di quest'ora. Abbiamo parlato di come gestire le vacanze. A volte ci annoiamo in ferie. No, c'è un messaggio, dai.
2: Ciao Kiss Kiss, io sono Roberta.
1: Ciao Roberta.
2: Ho un negozio per cui io lavoro sempre. Quello che mi rilassa è aspettare le prossime vacanze. Quindi non solo ad agosto, ma anche le ferie invernali, quelle di inizio estate e di fine estate.
3: Quindi siete in vacanza?
2: No, non sono sempre in vacanza. Però ritornare al lavoro dopo una settimana di ferie per pensare già alle prossime. Ciao ciao!
1: Bello il sottofondo, stai sempre in vacanza.
0: C'era l'altra parte qualcuno che dissentiva sulle sue affermazioni. Va bene, no, ragazzi, chiudiamo qui l'argomento, dai, perché nella... quarta ed ultima ora insieme su Radio Kiss Kiss parliamo d'altro, chiaramente sempre con rinnovato entusiasmo, ve lo faccio sentire, questo è l'effetto rinnovato entusiasmo, ecco quello della lettera, perfetto.

0: la canzone Somber su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Leti.
0: Insieme dalle 9 alle 13 ogni mattina fino al 30 di agosto. Siamo qui in diretta dall'Acquaparco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano, Corigliano, provincia di Cosenza. E nella quarta ed ultima ora insieme, tra poco, ci occuperemo ancora d'attualità e studi che meritano di essere approfonditi con i nostri ascoltatori.
1: Certo.
0: Quindi ricorda il numero.
1: Come no, certo, 347 490 0042.
0: Tra poco vi chiamiamo in causa, ora la

0: David Bowie. Molti apprezzano questa canzone, vedi, voglio salutare i nostri ascoltatori Antonio, Leonardo e Ivan che ci stanno seguendo, che bello David Bowie, ci hanno detto. Va bene ragazzi, allora, la musica più bella continua tra poco, ora diamo la linea alla nostra redazione perché ci sono tutte le ultime notizie.
1: Buona domenica e bentrovati all'ascolto. In apertura la cronaca di un femminicidio avvenuto ad Amendolara in Calabria. La vittima, Ornella Fora Stefano, di 46 anni, secondo un primo esame sarebbe stata brutalmente picchiata fino ad ucciderla. Il corpo lasciato davanti all'ospedale di Trebisacce. La vittima è figlia di un detenuto al 41 bis, Pasquale Fora Stefano. I carabinieri stanno cercando il compagno della donna, un 42enne albanese attualmente reperibile, perché chiarisca la sua posizione. Restiamo in Calabria perché sono in corso indagini anche sulla morte a Stignano, nella Locride, di un operaio cinquantenne trovato senza vita nell'appartamento dove abitava con la famiglia. Accanto al corpo e in altri punti della casa evidenti tracce di sangue, non è esclusa alcuna ipotesi. Notte di attacchi tra Kiev e Mosca, la capitale ucraina colpita da missili balistici che hanno provocato incendi, un morto e diversi feriti. Numerosi droni ucraini lanciati invece verso la regione della capitale russa. La difesa afferma di averne abbattuti oltre 130, colpito un altro magazzino del colosso del commercio online Wildberries, mentre un drone entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con Ucraina e Moldavia è stato neutralizzato da un caccia spagnolo in missione presso la NATO nell'est Europa. Intanto il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso al presidente russo Putin il suo orgoglio per i saldi legami tra i rispettivi paesi, definendo le relazioni bilaterali come una storia di lotta comune. Furto al Mume di Messina, il museo regionale interdisciplinare dove sono stati rubati dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. Secondo i primi rilievi, un lavoro da professionisti. I ladri, che hanno agito eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, hanno portato via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata, tutti datati 1473. Meteo, da domani atteso un calo delle temperature, ma intanto ancora oggi prevale il caldo con picchi di 36-38 gradi, in contemporanea con il primo controesodo per i rientri dalle vacanze. Traffico da bollino rosso su strade e autostrade, secondo l'ANAS circoleranno 24 milioni di veicoli. Lo sport, atletica, si chiudono gli europei di Birmingham, l'Italia difende la vetta del medagliere dalla Gran Bretagna e dopo gli ori conquistati ieri da Stano, Fiorini e Diaz si aggiunge il fresco argento di Pietro Riva nella maratona di stamane vinta dal tedesco Petros. Le ragazze invece sono medaglia d'argento a squadre. Stasera in gara, con speranze di podio, Larissa Iapichino nel lungo, le 2 4x400, Zoglami outsider nei 3000 siepi. Agli europei di nuoto di Parigi, l'Italia si presenta invece all'ultimo giorno di gare con un bottino di 5 ori, 4 argenti e 6 bronzi. Proveranno a rimpinguarlo Simona Quadarella in finale nei 400 stile libero, Benedetta Pilato nei 50 rana, Razzetti nei 200 misti e Ceccon nei 100 dorso. Calcio, Torino, Udinese, Venezia e Sud Tirol qualificate al secondo turno di Coppa Italia. Oggi altre 4 gare dei 32esimi, Frosinone Juve Stabia, Genoa Ascoli, Verona Entella e Lazio Mantova. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Un minuto, mezzogiorno di questa domenica 16 d'agosto, un saluto da Max Poli, la Leti.
2: Buongiorno, buon pomeriggio anche, ma perché sì, mezzogiorno si può anche
0: guarda,
2: dire.
0: Ci
2: dai.
0: Metto su anche buona domenica, dai che ci sta.
2: Ok, perfetto.
0: Ci metto su tutto. Allora, siamo in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, località Zolfara di Rossano, Rossano Corigliano per essere precisi, in provincia di Cosenza, in diretta tra le 9 e le 13 per tutti i giorni praticamente di questo, di questo agosto. Pronti a ripartire, tra poco salutiamo la regia. Prima c'è Madonna. Radio Kids.

0: quanto saltavamo su sta canzone, ragazzi?
1: Ride on Nightcrawlers,
0: Mufasa, it's Friday Day. No, scusate, mi riprendo un attimo, c'è un momento animatore che è scattato in me. Buona domenica a tutti. Sì. A quest'ora il Galateo prevede si possa dire buon pomeriggio.
1: Certo.
0: Non ci teniamo, essendo un galantuomo, io chiedi in giro, chiedi.
1: Sì,
0: Max, chiedi là, e Max è un galantuomo che ti dicono.
1: Come no, quando dorme. Però va bene, andiamo avanti.
0: Allora, in diretta dall'acquaparco di Sia 2000, sì. Max Poli, dall'IT, 9:13 insieme, anche questa domenica ci state raccontando un po' come procede la vostra estate. Cambiamo argomento, abbiamo trattato varie cose e potremmo fare un po' come a scuola adesso, tipo argomento a piacere. Tipo ti faccio
1: tema
0: l'interrogazione,
1: piacere, okay.
0: No, poi approfondiamo come sempre l'argomento che viene fuori, sì, dai messaggi vostri, ecco, possiamo cavalcarlo, ce lo portiamo dietro.
1: Sì, possiamo anche fare così.
0: Cosa devono fare gli ascoltatori?
1: Allora, intanto salvare questo numero 347 490 0042, appunto mandarci un bel messaggio vocale o di testo se preferiscono.
0: Allora, voglio salutare,
1: sì,
0: è bello sapere che ci ascoltano tanti anche dal mondo del lavoro e della politica.
1: Sì.
0: Abbiamo tre onorevoli che ci stanno ascoltando, tra l'altro tutti di colore diverso.
1: Ah, bene.
0: Quindi accontentiamo tutti. Però volevo salutare, per esempio, l'onorevole Cattaneo di Forza Italia. Voglio salutare l'ex vice ministro dell'economia, la Castelli, che saluto, che ora credo sia con Catero De Luca, no? Sud chiama Nord, e non mi ricordo l'altro, mi sono sfuggiti. Beh, è bello sapere che ci seguono,
1: sì,
0: e alcuni ho avuto il piacere anche di conoscerli, di persona, perché io amo la politica nel senso del termine politica, no? Il politica è lavorare per gli altri, dovrebbe essere così per noi, diciamo,
1: sì, dovrebbe,
0: però è bello poter occuparsi della cosa pubblica, ok? Non voglio parlarvi di politica né di colori né di tifoserie,
1: no.
0: Però è bello scoprire che ci sono tanti onorevoli che ci seguono. Vuoi salutare qualche deputato, senatore?
1: No,
0: le cariche dello Stato.
1: Ma hai salutato tu, dai, basti tu.
0: Vabbè, io saluto il presidente della Repubblica Mattarella, spero sia un nostro ascoltatore. Grazie, mettiamo una canzone, dai, buongiorno da Kiss Kiss. Che bello!

0: sai, parlare d'amore su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buona domenica amici. La domenica italiana è anche legata tanto alla cucina tradizionale.
1: Sì, vero.
0: E quando ti arriva il messaggio come quello che ci scrive Serena da Bologna: ragazzi, stando in vacanza ho provato un piatto tipico siciliano, mi è piaciuto tanto, la pasta alla norma, e ho provato a farne una mia versione con bolognese. Insomma, ci
1: ha
0: racconta,
1: fatto un mix, quindi
0: ha fatto un mix. La cucina è anche questa sperimentazione, però ci sono i puristi della cucina che certe contaminazioni non le amano, cioè la carbonara deve essere così, la
1: certo.
0: pizza deve essere in questo modo,
1: la matriciana deve essere così. Io da romana però sto elencando questi piatti, ma non li devi modificare. Dai, chiamali, ragazzi, in un'altra maniera.
0: Avete provato un piatto in vacanza che vi ha colpito molto, avete provato a rifarlo, l'avete magari un po' elaborato perché vi mancava un ingrediente che so importante e avete rimediato con qualcos'altro? Cioè, tipo, tu se fai la carbonara a Roma, la lettiera romana, cioè non puoi metterci il parmigiano, devi mettere il pecorino romano,
1: certo.
0: No?
1: Come non me lo puoi chiamare carbonara vegetariana? Per favore, pasta vegetariana,
0: i
1: pasta
0: puristi.
1: Con
0: Vabbè.
1: Le verdure, non me la chiamare carbonara vegetariana.
0: E allora vi chiediamo, in questi giorni in vacanza, se ci siete stati, avete provato, vi hanno portato un prodotto tipico tornando dalle vacanze, dei parenti o dei familiari, ecco, degli amici, qual è il piatto tipico che ricordate, magari avete assaggiato e che vi piacerebbe riprovare appunto stando in vacanza, un po' le vostre esperienze gastronomiche in questi giorni d'agosto. Questo è il numero per rispondere:
1: 347 490 0042,
0: insieme fino alle 13.
2: Kiss Kiss Play Summer.

0: Agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends. Kiss
1: Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Sorriso, agitare Coca-Cola su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano, provincia di Cosenza, Rossano Corigliano. Max e Laleti.
1: Sì.
0: Ragazzi, quando si parla di domenica, poi ci sta, ecco, no? Di cibo, di alimentazione, di cose che
1: di
0: abbiamo
1: ricette
0: provato. Ricette che abbiamo provato in vacanza, contaminazione, ci chiama a sperimentare. Chi dice no, le ricette non vanno mai toccate.
1: Già,
0: allora ci fanno una domanda.
1: Sì, stiamo facendo un road trip dalla Sicilia. Potreste spiegare al mio amico Ciocia come si fa la carbonara, dato che ieri l'ha sbagliata e non abbiamo più potuto cenare? Lui è Gianfranco.
0: Grandissimo Ciocia, grande, lo conosciamo tutti Ciocia. Sì. D'altronde Ciocia, stai attento, quando fai la carbonara, io sono un maestro di carbonara, ragazzi.
1: Sì.
0: Allora, innanzitutto si parte dagli ingredienti che sono fondamentali, a parte che oggi sui social trovi chef di ogni tipo che ti raccontano e ti spiegano, anche se, ripeto, c'è chi cambia degli ingredienti che non vanno assolutamente cambiati nella carbonara. Allora, la prima cosa è avere il guanciale e non la pancetta. Guanciale, pecorino romano e delle uova, le uova buone. Poi qualcuno ci chiede, per esempio, ma quante uova si usano? Di solito si dice un'uova a persona più uno alla padella, e poi si usano i rossi e i bianchi. C'è chi dice solo rossi e chi dice tutti rossi con un bianco anche. Vabbè, comunque fatto sta che va sciolto solo il guanciale in padella, senza olio, senza nulla, quindi devi quasi bruscare.
1: Deve far uscire tutto il suo olio.
0: Devi uscire tutto l'olio del guanciale tagliato a listarelle. E cosa importante, deve essere quasi bruciacchiato. Me lo spiegava un chef romano.
1: Croccante.
0: Una volta fatto questo, mescolo le uova a parte con il pecorino. Ci metto anche un po' di olio venuto fuori dal guanciale.
1: Le devi sbattere, non mestolare. Sbatti le uova.
0: Bene, perfetto. E questa roba qui, il composto va messo solo alla fine, perché altrimenti viene fuori l'effetto frittata.
1: Dopo a fuoco spento
0: calo la pasta bolle, ma magari mettete poco sale perché il guanciale sale parecchio. Faccio saltare la pasta in bianco col guanciale e dopo, in un recipiente a parte, verso la pasta e tutto il composto di lo chiamano molti la carbocrema, no?
1: Ah, sì, la carbocrema.
0: Le uova sbattute col pecorino,
1: cioè.
0: E si salta tutto a padella spenta, altrimenti diventa frittata.
1: Quindi
0: dovrebbe venire bene. Spero di aver spiegato tutto nel modo migliore. Tra poco vi sentiamo anche con le contaminazioni, le ricette che avete preparato al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Chiaramente ricette che avete preparato dopo averle provate magari in un posto di vacanza dove avete assaggiato un piatto che vi ha fatto impazzire. Ne parliamo tra poco.

0: Many Me, la canzone di Benson Boone qui su Radio Kiss Kiss. Buona domenica, mezzogiorno e 32, è venuto fuori inevitabile poi di domenica a quest'ora fare un viaggio, un tour enogastronomico attraverso i vostri racconti e anche i sapori che avete incontrato durante magari la vostra vacanza o semplicemente durante le ferie, no? Ho avuto occasione di provare, di fare, di osare anche un po' in cucina, perché la cucina, sì, è anche questo, osare, sì, sperimentare.
1: E anche sperimentare, sì, sì.
0: Allora,
1: sì,
0: sentiamo i nostri ascoltatori cosa hanno fatto. Buongiorno.
2: Buongiorno, un prodotto che mi è piaciuto assai è la mozzarella di bufala direttamente dal Cilento, insieme ai fichi cilentani. Un saluto da Luca da Pompei.
0: Quindi ciao, sì, Luca. Si parla di un abbinamento mozzarella e fichi.
1: Sta bene, eh? Mi, sì, piace, no, come cosa, Messi.
0: Sentiamo, pronto.
3: Buongiorno, Kiss Kiss. Buongiorno, ciao, a tutti. Noi abbiamo provato la bomba in Calabria e adesso la porteremo nella nostra Puglia.
1: È buona la bomba, l'ho assaggiata.
0: Aspetta, detto così, sai, questo periodo
1: il
0: in
1: peperoncino
0: cui...
1: calabrese, sì,
0: dicevo,
1: sott'olio.
0: In questo periodo di bombe se ne parla tanto, no, ma per diversi motivi parlavamo di una bomba gastronomica. La bomba intesa, un peperoncino molto forte calabrese.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Noi vi parliamo tra l'altro in questo
1: sott'olio
0: momento dalla terra di Calabria, non siamo sott'olio noi, vi parliamo dalla terra di Calabria.
1: Ah no, parlavo della bomba che è sott'olio.
0: Anche noi siamo un po' sott'olio, però la bomba è immaginate un peperoncino bello forte, viene venduto,
1: sì,
0: credo in barattolini,
1: sì, in barattolini,
0: no? Da questo,
1: sì,
0: che hanno,
1: sì,
0: chiamato,
1: sì,
0: bomba,
1: sì,
0: e la puoi mettere ovunque, qui in Calabria la mettono in ogni dove. Un altro, pronto?
4: Buongiorno Dario Kiss Kiss, sono Gide da Menfi, sono stato in un agriturismo a Calitri, ho mangiato una specialità del posto, le carnazze al ragù, la fine del mondo.
0: Allora,
4: provare per credere.
0: Immagino, le carnazze, ho cercato online, è un tipo di pasta.
1: Sì,
0: e credo
1: simile
0: sia,
1: a cosa?
0: Mi ricorda un po' lo zito che viene usato a Napoli.
1: Ah, lo,
0: no?
1: Zito, cioè, però di, lo, sì, zito che cos'è? Perché per chi non lo sa.
0: È una candela spezzata, no?
1: Sì, praticamente.
0: Pasta lunga,
1: sì,
0: vuota.
1: Vuota, bravissimo, molto lunga e viene spezzata, e da lì si chiama lo,
0: vabbè,
1: zito.
0: Ma lo conosceranno tutti, i ziti sono famosi.
1: Sì, vabbè, magari c'è
0: lo chi
1: non lo
0: cantava anche la Laurito. Mi piace lo zito con il ragù. Te lo ricordi? Non te la ricordi questa canzone? Fece Sanremo, Marisa Laurita. Ha fatto benissimo, scusa.

Cali, Alessandra Moroso, Serenata, era un Sanremo di qualche anno fa. E anche la citazione che ho fatto prima, quella della Laurito, era un Sanremo dell'89, ma ci torniamo tra poco perché la citazione è piaciuta ad alcuni ascoltatori e merita un approfondimento. Intanto ascoltiamo una novità su Kiss Kiss, Camrad, questa è Love Sober.

0: su Radio Kiss Kiss alle 12.40 di questa domenica. Siamo pronti a chiedere ai nostri amici e colleghi esperti del meteo come sarà il tempo nelle prossime ore. Per questo ci colleghiamo con il meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Primo parziale cedimento dell'alta pressione africana, aumento dell'instabilità specie in montagna. Nel pomeriggio scoppieranno numerosi temporali, in particolare sulle Alpi in Appennino, ma non sono escluse sorprese anche sulle alte pianure adiacenti. Dalla sera andrà generalmente meglio, con schiarite, ma qualche fenomeno potrà ancora presentarsi al nord-ovest, anche in pianura. Temperature massime comprese tra 30 e 37 gradi al nord, tra 32 e 36 al centro, tra 30 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss! Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss Kiss. Chased every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Kiss, kiss.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss Kiss.

0: Oh, si è fatta una certa, tra poco si mangia.
1: Dai,
0: mezzogiorno e 46 su Radio Kiss Kiss. Buona domenica da Max.
1: E dalla Liti.
0: Insieme tutte le mattine 9:13. Allora, è venuto fuori l'argomento culinario, inevitabile a quest'ora, con la fame, con la tradizione domenicale italiana che veramente propone un sacco di cose buone. Non so perché abbiamo parlato di un tipo di pasta che siamo arrivati agli ziti. E saluto chi ha notato il ricordo della canzone del 1989 che ho acceso in molti ascoltatori che hanno qualche anno, diciamo, sono abbastanza adulti come me, mettiamola così, perché è una canzone dell'89, di un po' di anni fa, che partecipò a Sanremo. E la canzone ed è, ma Max, ci ricordi qual è la canzone?
1: Sì, quella di Marisa Laurito,
0: il babà
1: è una cosa,
0: è una cosa seria. E c'era il ritornello a me quello che mi consola e l'addore la pumarola, perché quello che mi tira su sono ziti con il ragù. Ve la ricordate sta canzone, ragazzi, voi che avete sopra i 40 anni, mettiamola così? Io la ricordo con molto piacere. Era proprio a me quello che mi consola, la canto da pumarola, e quello mi tira su, sono i ziti con il ragù. Ragazzi, un successo clamoroso. Bisogna anche emozionare i nostri ascoltatori con ricordo di quel periodo lì dell'89, quando Sanremo ci regalava anche perle come questa. Insomma, grande Marisa Laurito, che salutiamo con molto piacere.
1: È vero, che c'è? Sarà che mi tira su veramente lo zito. Poi se pensa alla genovese, lo zito con la genovese
0: i piatti tipici della tradizione campana. La genovese, rispetto del nome, è tanta cipolla, carne.
1: Mamma mia, è lo zito.
0: È un piatto napoletano, va bene, con lo zito, perfetto. Va bene, dai, tra poco ci salutiamo, che è meglio, che ci è venuta fame, dai.

0: Stupidi ragazzi, anzi pazzi stupidi ragazzi, la canzone di Raf. Praticamente siamo ai saluti, anche se ci salutiamo tra qualche istante. Però vuoi iniziare a ringraziare tutti i nostri registi?
1: Certo, Andrea Cimino da Napoli e Benedetta qui con noi in esterna.
0: Ricordiamo l'acquaparco di Sia 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano Corigliano, provincia di Cosenza. Ogni mattina siamo qui dalle 9 alle 13, torneremo a fare tutto appunto domattina, però ci salutiamo tra un po'. Prima vi facciamo ascoltare una bellissima canzone dal 1974, questo è un capolavoro, Sweet.

0: Alabama. Mamma mia, un classico della musica rock.
1: Che bella.
0: Allora, ragazzi, dobbiamo chiudere tra poco. Sì. Ecco, anzi, si chiude questa puntata di Kiss Kiss Play Summer dell'Acqua Parco di Sera 2000 con Max Laletti. Torniamo in onda domani. L'appuntamento con la diretta, sì, con i conduttori.
1: Certo.
0: Per questo pomeriggio alle 16 con Stefano Piccirillo. Grazie alla regia, è veramente tutto. Da Max Laletti, Kiss Kiss a tutti.
2: Domani dalle 9 Radio Kiss Kiss in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.
7: La testa gira.
0: La musica più bella.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss, kiss.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Yes, yes.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
2: Yes, yes.
5: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.

volte basta cambiare prospettiva, guardare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro, e torna anche il

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
3: la mia isola, il mio popolo non sopravviveranno se
2: sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
3: la mia isola, il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne

0: ma a piccolissime dosi, come le tue.
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss. Pronto? Pronto?
4: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
5: Los Angeles, 1981.
4: Quando arriva qualcuno di nuovo,
6: al ragazzo nuovo piaci?
4: Non sai mai.
5: C'è qualcosa che non va in lui.
4: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
5: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
4: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

Kiss Kiss. La musica più bella.

arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss Kiss.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su McDonald's.it/salvaeuro.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei

edizione del fine settimana con Stefano Piccirillo che vi sta parlando. 4 del pomeriggio e 4 milioni di italiani che già rientrano per il ponte di Ferragosto, consumato dai più, ancora in svolgimento per tanti, che invece prolungheranno in termini di 9 milioni di persone, sono aggiornato con i numeri questa domenica pomeriggio, la loro vacanza. Ciao a tutti, bentrovati, c'è la musica più bella, l'interazione con voi, passeremo gran parte di questa giornata insieme fino alle ore 20 e cominciamo con Emma e

Kiss. La musica più bella.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: piaciuto.
1: Ma quale onore per noi di Kiss Kiss Play Summer questa domenica pomeriggio, è arrivata alla pronta ora delle 4 del pomeriggio, trascorse dopo 11 minuti a cavallo, addirittura questo cavallo bianco bellissimo. E poi lei, l'amazzone Beyoncé Knowles, che si è tuffata anche nell'imprenditoria negli ultimi mesi, visto che è diventata capo di un'azienda che produce whisky proprio in Texas. Texas Hold'em probabilmente è stato il primo spot implicito per lei qualche anno fa. Come state ragazzi? Bentrovati anche a Rosetta, una delle prime, al 347 490 0042. È un piacere stare con voi questa domenica pomeriggio, che è ricca anche di grandissimi eventi e di passioni sportive, ad esempio gli europei di nuoto a Parigi, e si prepara un trionfo ancora per la nostra Curtis nella prima frazione della staffetta mista. Sono andate bene le batterie e potrebbe conquistare la sesta medaglia all'interno della stessa manifestazione iridata. Complimenti anche a Manila Esposito, che ieri agli europei di ginnastica artistica ha portato l'Italia con l'oro nel corpo libero, per non parlare dell'atletica leggera. Ancora tante medaglie anche nella tarda mattinata, ne parliamo tra qualche istante. Vi porto lì dove molti ascoltano Radio Kiss Kiss e hanno imparato ufficialmente l'inno, la costruzione.

E così abbiamo coinvolto tante automobili che proprio lì sulla strada della costiera amalfitana piena di curve stanno raggiungendo, ritornando a casa, tanti team d'ascolto, quelli che partono, quelli che rientrano, quelli che sono in città, quelli che invece sono lì a decidere, vabbè, ci facciamo il bagnetto più tardi con il riscaldamento dei mari, si può. E saluto una grossissima comitiva che va a mare dopo le 18, cioè quindi approfitta anche di trovare una situazione più calma in spiaggia e soprattutto fare il bagno di sera, è diventato il must have dell'estate 2026. Prima parlavo anche dell'atletica leggera che anche questa domenica ha regalato a noi tantissime soddisfazioni a livello di campionato europeo, come Pietro Riva che ha conquistato la medaglia d'argento nella maratona agli europei di atletica a Birmingham e dice: su strada mi trovo bene, c'è una componente mentale, ero fiducioso nei miei mezzi, dal 40° chilometro stavo bene, mi sono rilassato e ho atteso la volata. Ancora un'eccellenza italiana quale Pietro Riva nello sport. Torna Miss Katy.

0: tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
3: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: La festeggiata di questo 16 agosto nasce nel 1958 Madonna, buon compleanno a lei, 68 primavere, più di 50 trascorse su un palco o in una sala di registrazione. Madonna Louise Veronica Ciccone arrivò giovanissima a New York all'età di 16 anni, ballò per Patrick Hernandez, pensate, per Born to be Alive, e poi nel momento dove scattò l'epopea pop anni 80 incontrò il disc jockey John Jelly Bean Benitez, portoricano, incise poi Holiday Everybody Like a Virgin, il resto è davvero storia. Auguri alla Queen della musica mondiale. Vi porto in spiaggia adesso, grazie a Francesca. Questo è il suono della spiaggia di Bova Marina in Calabria. Sentili, anche se sei in città ti porto al mare. Questa è la potenza di Kiss Kiss Play Summer, grazie ai nostri ascoltatori, grazie a tutti quelli che ci seguono dalla spiaggia e ci lasciano il suono tra i più belli del pianeta, ovvero quello delle onde del mare. C'è chi torna, ma certo.
1: Ciao Stefano, Mario, ciao. Anna e Maria.
0: Ciao.
1: Di ritorno da Monopoli, passando per Polignano dopo una settimana favolosa in villaggio.
0: Bello.
1: E torniamo nella nostra Napoli per andare al lavoro domani.
0: Fantastico.
1: Un abbraccio, kiss kiss.
0: Quindi hanno risposto in parte i 4 milioni di rientranti di questo ferragosto passato, di questo 16 agosto che stiamo vivendo insieme. Chi parte, chi torna, chi resta, tutte le vostre segnalazioni 347 490 0042. Perché vi vogliamo tanto bene.

Dai dai, let's go sarà l'effetto elenco delle nazioni partecipanti ai mondiali dei calciatori più famosi della storia del football. Comunque questa canzone resiste anche in Italia. Nei singoli più scaricati degli ultimi 7 giorni siete in Kiss Kiss Play Summer, compleanno di Madonna, compleanno di Sinner. Non è una casualità, i numeri uno spesso nascono nello stesso giorno o passano a miglior vita, perché oggi sono 49 anni senza Elvis Presley, per fare un esempio, the king of rock and roll. Sapete, lo chiamavano Elvis the Pelvis per il movimento pelvico del bacino davvero inimitabile della sua storia, non solo musicale ma cinematografica, e oggi è un anno senza il più grande conduttore e presentatore di tutti, e sto parlando del grande Pippo Baudo, che ci colse esattamente il 16 agosto del 2025, un anno fa, era un sabato sera, assolutamente purtroppo di sorpresa. E ancora un pensiero per il mega Pippo Baudo. Mark Ronson, Bruno Mars insieme, questa è Uptown

Vorresti continuassi all'infinito con Uptown Funk You Up con Bruno Mars insieme al producer Mark Ronson. E al Madison Square Garden, in queste serate newyorkesi, la cantante britannica Olivia Dean. Prima serata già sold out, il nuovo singolo è Baby Steps.

0: Stile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Kiss, kiss. Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
1: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo.
3: Un ragazzo nuovo piaci?
2: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: potrebbe essere la sigla aggiuntiva di Kiss Kiss Play Summer nel fine settimana viaggiando per il mondo, ad esempio, altra località segnalata.
1: Ciao ragazzi, vi salutiamo da Bonifacio. Bella. Anche qui vi ascoltiamo. Un bacio da zio Mike e zia Rosetta.
0: Tanti zii anche all'ascolto. Bella zio si dovrebbe dire in questo caso, anche perché siamo in Corsica, in un posto assolutamente imperdibile. Grazie ragazzi per la vostra presenza in Kiss Kiss Play Summer questa domenica pomeriggio. Già il primo titolo del calcio in corso di svolgimento da assegnare questa domenica a Cardiff. C'è il Community Shield, il corrispettivo della Supercoppa qui in Italia, cioè la vincitrice del campionato inglese, l'Arsenal, contro la squadra di Maresca, vincitrice dell'ultima FA Cup, e l'Arsenal vince 2-0, devo dire un grande inizio, con il nostro Calafiori ma anche con Kai Havertz. Questo è il parziale delle due squadre in

e il cantante del Lungotevere Flaminio, poi ti dirigi in direzione Prati, Piazzale Clodio, sali quella che viene definita la panoramica e arrivi quasi a casa di Renato Zero. Parlo del grande Renato che oggi ha messo online l'ennesima cover di un classico di Bar Bacharach chiamato Don't Make Me Over, tradotto liberamente in italiano, perché sta per tornare con i suoi irriducibili miti, cioè le canzoni e gli artisti che hanno formato la sua esistenza artistica quando era ragazzo, ragazzino e anche adulto e maturo, ascoltando i miti della musica di tutto il mondo. A proposito di mondo, Liverpool presente, Francesco, sto guidando da un'estremità all'altra, fa strano pensare in una grande city il 16 agosto, tanto traffico, ma una cosa che appartiene a noi italiani che andiamo tutti in vacanza durante il mese di agosto, mentre in giro per l'Europa chi ascolta con l'app scaricata di Radio Kiss Kiss vive una domenica anche metropolitana con tanto traffico. Baci a Liverpool, ora c'è Benson Boone.

Certo che quando c'è l'inciso Please Stay scatta il coro e la parte più emozionante del primo grande successo nel mondo da parte di Benson Boone l'estate di un paio d'anni fa, quella del 2024, è tempo di fare la storia. Se tu pensi a Holly Johnson pensi immediatamente ai Frankie Goes to Hollywood nel 1984 con Relax, l'inno del piacere e della trasgressione, e sempre in quella decade anni 80 per un periodo Holly Johnson si affrancò della sua stessa band, i Frankie Goes to Hollywood, per incidere un album molto carino all'interno del quale c'erano due singoli di successi, Love Train e questa Americanas.

You Can Be What You Wanna Be canzonava un po' gli americani da buon inglese Holly Johnson. Che bello essere in macchina con voi in Scozia in questo momento per l'effetto app di Radio Kiss Kiss e l'effetto del fine settimana di Kiss Kiss Play Summer. Ciao Stefano, siamo in viaggio in auto in Scozia da St. Andrews alle Highlands e ci tiene in compagnia, sono onorato. Ciao Angelo, ciao Veronica, ciao Anthony, ma Anthony perché in Scozia oppure perché no? Ciao Anthony, ciao Rosaria, lì ragazzi stanno vivendo 18 gradi e non con l'aria condizionata all'interno dell'automobile. Ciao amici, semplicemente grazie. All Around the World cantavano gli Oasis, ma anche in Kiss Kiss Play Summer Stefano Piccirillo vi parla insieme fino alle 8 della sera. C'è la musica più bella, c'è Roberta in regia. Harry Styles, Up Ciao, con i Pink, Get Party Started, con Samurai J, Flamenco, Paranoia, Olé. Radio Kiss.

Lo puoi trovare a godersi lo spettacolo lento del lago di Bolsena con il turismo lento, quel posto meraviglioso davvero. Harry Styles, che poi a Civita di Bagnoregio ha una proprietà, come ben sapete, lui tifoso del Manchester United. A proposito delle casacche indossate per passione da milioni di tifosi in giro per il mondo, è stata stilata questa domenica la classifica delle casacche da calcio della stagione 2026-2027 tra le più costose. A sorpresa, al primo posto nel mondo, la più costosa non è del Real Madrid, del Barcellona, del Napoli, dell'Inter, della Juventus, è del Newcastle, l'ex squadra di Sandro Tonali. Costa 159 euro la casacca ufficiale da acquistare negli store. Al secondo posto quella del Monaco, quindi il fascino del Principato di Monaco, 156 euro il costo, mentre al terzo posto sul podio quella del Nottingham Forest. A differenza delle big, super big, sono queste le tre casacche più costose per quanto riguarda gli appassionati di calcio, e spesso in vacanza, in spiaggia, in giro lungomare si trovano tanti appassionati che vestono con la casacca della propria squadra del cuore. Turismo lento, Gaia e musica lenta bellissima.

casa? Noi ti aspetteremo qui da lunedì 31 agosto con Pippo Pelo e Adriana Petro. Torna il Pippo Pelo Show solo su Radio Kiss Kiss.

Quando quel fenomeno di Calvin Harris cambiò il destino artistico di Florence and the Machine con Say My Name Spectrum, questo è il remix fantastico della musica più bella di Radio Kiss Kiss. Say My Name, di il mio nome, ma noi diciamo sempre il vostro nome di chi ascolta. Ad esempio pronuncio il nome di Matilde. Ciao Stefano, noi siamo rientrati dalla Scozia, Edimburgo, settimana scorsa, ne abbiamo parlato qualche minuto fa mentre stiamo accompagnando verso le Highlands altri ascoltatori. Siamo in macchina, rientriamo ad Atripalda, siamo sulla Salerno Reggio Calabria, puoi salutare i miei bimbi, ma ciao ragazzi, Gabriele, Miranda, ciao Eugenio, grazie davvero. Reggio Calabria, Salerno e viceversa, tante autostrade, la 4, la 2 in questo caso, ma anche la 14, tutte le vostre segnalazioni, sto partendo, sto tornando, sto andando, pendolari e chi più ne ha più ne metta, si confondono tanti automobilisti tra lunghe e piccole permanenze, questo weekend allungato di Ferragosto, domenica 16 agosto. Abbiamo portato il nostro pubblico alle 17:21 e ascoltiamo anche i Money con You Will Never Know.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

disco di quest'estate che ti fa pensare, ma stasera che facciamo, no? Perché ti fa pensare al tramonto, all'aperitivo, al post tramonto e chi più ne ha più ne metta. The Bosa con Magnetic, questa è Radio Kiss Kiss. Stavo calcolando la distanza tra l'isola di Capo Rizzuto e la città di Napoli, anche perché Imma fa parte del corteo di automobilisti in macchina da questa mattina, tanti rientri, oltre 4 milioni di italiani dopo il ponte di Ferragosto dalle 10 stamattina, scrive, sono le 17:30, in realtà sarebbero 448 chilometri per 7:40, però c'è traffico e quindi saluto anche suo figlio che è in macchina con lei. Mi raccomando Antonio, tieni in compagnia la mamma insieme a me, insieme facciamo questo tridente d'attacco. Chi rientra invece a Lecce da Civitavecchia, anche quella bella striscia, devo dire, sono stati in crociera gli amici Daniele, Veronica, la piccola Amelie, in questo caso 347 490 0042. Torneremo sugli eventi di questa domenica pomeriggio tra qualche minuto, il tempo di Peace and Love, James Blunt, Stay the Night. Senti il coretto com'è carino, guarda, fa aggregazione al casello, no? Fa, ok, prima o poi ci arriviamo, pronti, via.

perché lui è un passionale, si chiama Irama e lo conoscete molto ma molto bene. Cavana è la sua hit estiva 2026. Saluto gli amici di Siena che quest'anno per il palio hanno avuto dei posticipi obbligati dal maltempo, perché il forte temporale che si è abbattuto nelle scorse ore su Siena ha determinato il rinvio del famoso palio di Siena dedicato alla Madonna dell'Assunta del 16 agosto, previsto per questa sera alle ore 19. La corsa dei cavalli a Piazza del Campo si terrà quindi domani 17 agosto. Il comune della città toscana ha esposto la bandiera verde, proprio il classico comunicato, così viene rappresentato con lo slittamento di questa zona della piazza che viene adibita alla corsa tra le più seguite al mondo, anche la seconda serie del 16 agosto. Curiosità, anche lo scorso 2 luglio, dopo le abbondanti piogge della notte precedente, la corsa fu rinviata al 3. Così gira quest'anno. Mattia ritorna da Arona, un bacio verso Milano. Eliana è un po' la capitana delle Cat Sitter, anche insieme ai Dog Sitter, gli altri in vacanza in città con i pelosetti al guinzaglio, e non soltanto, ragazzi. Buon lavoro.

necessario sognare, avere questa testa piena di sogni, soprattutto chi ha staccato per qualche giorno, si è messo lì, chill, e le idee ti arrivano anche in prospettiva lavorativa. È il riposo necessario prima di ritornare ad essere ancora più forti e a soddisfare i propri sogni. Coldplay ci portano invece a una delle leader della band K-pop delle Blackpink, che sapete ogni tanto si affranca dal gruppo per avere delle soliste di successo. È il caso di Jimmy, la nuova è Less Than a Lover.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Kiss Kiss.

Another, ci avete convinti quest'estate 2026, però ora vi tocca fare la prova del 9, cioè il singolo che seguirà il successo di questa bellissima Talk to You con la voce di 54 Ultra. Siete con Stefano Piccirillo, un po' di riflessioni che arrivano via WhatsApp dal popolo della comitiva del weekend di Kiss Kiss Play Summer, grande stemma, visto che si parla di partenze e rientri, quindi di spese benzina e gasolio, una spendi spandi e fendi del grande Rino Gaetano come History Kiss, sai che potrebbe essere un'idea, canzone che parlava del petrolio e incisa nel lontanissimo 1977, diceva essenza e benzina o gasolina, soltanto un litro e in cambio ti do Cristina, testo che oggi sarebbe assurdo per ovvi motivi naturalmente, se vuoi la chiudo pure in un monastero ma dammi un litro di oro nero, canzonava un po' il caro benzina già nel lontanissimo 1977. Fate buon viaggio amici, quante riflessioni illuminanti. Vi voglio un sacco di bene, siete in Kiss Kiss Play Summer, faremo anche aperitivo inizio tramonto fino alle 8 della sera, qui estate 2000.

Consegna effettuata da Alfio e Ciro. Destinazione vacanze. I Corrieri di Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, su

0: parlare d'amore.
1: Quando facevi i falò sulla spiaggia c'era sempre quello che portava la chitarra che era un po' scordata e tu dicevi no, non riesco a suonare, adducendo una scusa, la canzone giusta. E il falò estivo, che storie, Saif con Parlar d'amore. Ci sono dei classici della musica hip hop che hanno stabilito le famose roots, cioè le radici di un genere musicale sempre in evoluzione. California Love, vero e proprio inno di Tupac Shakur, scarcerato e poi messo sotto contratto da una casa discografica. Il beat di Dr. Dre, l'influenza di Roger Troutman, cioè la sua voce con il Tall Box che rende il ritornello unico all'inizio quando fa California Love, appunto con questo strumento particolare, la storia del 96.

0: California Love. Che capolavoro. Now let me welcome everybody to the Wild Wild West, insieme a Tupac Shakur e il beat di Dr. Dre, che cambiò la storia di questa canzone, che festeggia esattamente 30 anni, 1996-2026, la storia degli Storikiss, che ritorna con altri interpreti. Tra poco meno di un'ora, subito invece, ci colleghiamo con la nostra redazione giornalistica. Per noi c'è Cecilia Cuscioni.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Ha fermato il 42enne albanese, compagno di Ornella Fora Stefano, la 46enne uccisa da Mendolara in provincia di Cosenza. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato al porto di Bari mentre era in procinto di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. La donna, brutalmente picchiata e abbandonata davanti all'ospedale di Trebisacce, è figlia di un detenuto al 41 bis, Pasquale Fora Stefano. Un 21enne di Asolo in provincia di Treviso è ricoverato in coma farmacologico a Barcellona a causa delle ferite riportate durante un'aggressione subita mercoledì notte. Stando a quanto ricostruito, il giovane, in vacanza con alcuni amici nella città catalana, è stato colpito fuori da un locale mentre era insieme ad altri nostri connazionali. Anche un altro ragazzo della comitiva è rimasto ferito ed è stato poi dimesso. Gli aggressori, una dozzina, si sarebbero poi allontanati prima dell'arrivo della polizia e dei soccorritori. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, almeno 8 morti e una quarantina di feriti dopo gli ultimi raid del Cremlino su diverse regioni ucraine, mentre sono 6 le vittime del massiccio attacco di Kiev sulla Russia, oltre 800 i droni intercettati dalla contraerea di Mosca, molti dei quali diretti proprio sulla capitale, centrata nuovamente anche una sede del colosso del commercio online Wildberries. Intanto in Romania un caccia spagnolo ha abbattuto un drone che aveva sconfinato nello spazio aereo del paese. Secondo un portavoce della NATO, il drone sembrerebbe russo. Torniamo in Italia. Il clamoroso furto d'arte messo a segno al Museo regionale di Messina, trafugate 4 opere di Antonello da Messina, 3 tavole su 5 del Politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, tutti datati 1473. I ladri hanno agito ieri sera intorno alle 22 e avrebbero forzato una porta secondaria. In corso le analisi dei sistemi di videosorveglianza. La procura ha aperto un'inchiesta e il presidente della regione Schifani ha annunciato un'ispezione interna. Fine settimana di rientri ma anche di partenze con bollino rosso su strade e autostrade, e dopo settimane di caldo e afa i temporali porteranno un po' di sollievo. Da domani è atteso un calo delle temperature a partire dalle regioni del nord, ma oggi prevale ancora il caldo con picchi di 36-38 gradi. Lo sport atletica, agli europei di Birmingham Pietro Riva ha vinto l'argento nella maratona, le ragazze invece sono medaglia d'argento a squadre, le ultime speranze di podio azzurre riposte in Larissa Iapichino nel salto in lungo. In chiusura al nuoto, agli europei di Parigi l'Italia vuole chiudere in testa al medagliere e ha le possibilità per riuscirci. C'è attesa per le finali di Thomas Ceccon nei 100 d'orso, di Benedetta Pilato nei 50 rana, di Simona Quadarella nei 400 stile e delle staffette 4% miste a squadre sia uomini che donne. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Stefano Piccirillo. Da Cecilia Coscioni a più tardi e chi schissa tutti.
0: Grazie Cecilia, sempre così gentile quando termina il notiziario dà la linea al conduttore, è una cosa che facciamo come gentleman agreement e che apprezzo tantissimo. Buon lavoro, ti ritrovo in redazione tra poco meno di un'ora. Sono le 18 e Cecilia ci ha parlato infatti del bollino rosso-nero, non è Forza Milan, in queste andate e rientri che stiamo commentando per voi. Scatta lo sto tornando, anche sto andando a 347 490 0042. Complimenti all'Arsenal che ha vinto la Community Shield, vinto 3-0 contro il Manchester City, pronti per ripartire. Canto d'amore, Mango e Mengone.

0: You are so special.
1: You are so special.
0: Ho degli ascoltatori davvero speciali. Spesso e volentieri parliamo anche delle altre attività sportive all'interno del fine settimana di Radio Kiss Kiss, che non sono sotto i riflettori per tutto l'anno, però ci sono le gesta della Raffaeli, che ha conquistato davvero una medaglia molto importante per quanto riguarda i mondiali di ginnastica ritmica, con uno splendido argento al cerchio. Sono molto contento, forse la notizia è passata un po' sottotono durante la settimana, questo non lo so perché non c'ero, però sentite questa bellissima riflessione durante Io, Tu e il Weekend nello speciale estivo.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, siccome sto sentendo che state dando tantissime belle informazioni riguardo allo sport, mi sento semplicemente di dire una cosa che però nessuno sta dicendo, o perlomeno non in molti stanno dicendo. Sofia Raffaeli, ginnasta ritmica della nazionale italiana, in questi giorni ha vinto all'All Around a Francoforte, ai campionati del mondo, la medaglia di bronzo. Come prima ginnasta italiana, o meglio come prima atleta italiana, ha ottenuto il pass per Los Angeles 2028. Direi che è una notizia che è assolutamente degna di nota.
0: Certo.
2: Ma che purtroppo, essendo la ginnastica ritmica uno sport minore, non viene molto pubblicizzato.
0: Non
2: però
0: qui,
2: secondo me
0: dire,
2: merita davvero tanto, anche
0: tanto,
2: perché Sofia, oltre al bronzo all around, ha vinto anche nella specialità del cerchio, ha vinto un bellissimo argento,
0: infatti.
2: E quindi insomma questa ragazza merita tantissimo.
0: Tantissimo, due
2: ci
0: medaglie.
2: Così a dirlo. Ciao,
0: grazie,
2: a tutti,
0: grazie. Si sente tanta passione da parte della nostra ascoltatrice per questa meravigliosa disciplina, anche perché 5 ore fa, per essere precisi, ha collezionato la seconda medaglia. Durante la settimana appunto ha conquistato il pass per le Olimpiadi di Los Angeles.

Chris de Sarvandi, il nome nuovo della musica internazionale dell'estate 2026 con Good Old Days, che prende un po' in giro quelli che parlano solo esclusivamente dei vecchi tempi, evidentemente non hanno una vita attuale così intensa. Allora lui ha detto sì, belli i tempi di una volta, andiamo avanti, e ha perfettamente ragione. Ci sono tre ascoltatori che hanno mandato la foto in costume da bagno, belli in barca, stanno attraccando al porto turistico dell'arcipelago toscano. Saluto Fabrizio, mi saluti Elena, Stefano, che oggi a casa un po' rimba, dopo i bagordi della notte di Ferragosto. Sono state due notti in sequenza, quella tra venerdì 14 e sabato, proprio che la mezzanotte tipo Capodanno, e quella anche di ieri sera, non scherzavo assolutamente, con un sacco di venti, di voglia di far festa anche a casa, terrazze, tra amici, in città, piuttosto che al mare, in montagna, ovunque. Quindi capisco l'effetto down tipico della domenica pomeriggio post Ferragosto, tranne per quelli che sono in viaggio e sono in tanti. Per voi 347 490 0042. C'è il ciclone di Tiagadze Ketra con Elodie e Mariah?

0: Fischi sa te che riesci ad accontentare i capricci di tutti i tuoi clienti. Sei semplicemente fenomenale. Fenomenale. Fischi sa te che fare shopping per la casa ti piace da matti. Fosse per te cambieresti sempre. Sempre, sempre. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Kiss, kiss. Disney presenta...
4: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania.
6: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Kiss, kiss.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Un inno nazionale con Olivia Rodrigo che abbiamo riascoltato con Drop Dead nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Domenica 16 agosto, Coppa Italia in campo da 21 minuti, Frosinone in gol. In questo momento la neopromossa in Serie A gioca in casa contro la Juve Stabia nei 32esimi di finale di Coppa Italia. Tra qualche istante scendono in campo Genoa Ascoli 18:30, 20:45 Verona Entella, Lazio Mantova chiude il programma il 16 agosto di Coppa Italia alle 21:15. Che scoppola che ha preso il Manchester City contro la Arsenal, che ha conquistato il primo trofeo stagionale in Inghilterra, la Community Shield 3-0 per l'Arsenal, gol anche del nostro Calafiori. Tanto saluto gli automobilisti affezionati della domenica pomeriggio. 347 490 0042, da passeggeri tutte le vostre sensazioni, i momenti trascorsi in vacanza, qualche rientro già un po' nostalgico, qualche partenza della serie non vedo l'ora. Questo Kiss Kiss Play Summer, Lighthouse Family.

mette in quel mood emotivo, in quella vibe, in riva al mare, all'orizzonte, così a fare i tuoi pensieri, le tue riflessioni, ma anche in macchina, insomma, guidando o da passeggero, guardando il panorama con un romanticismo diverso. Questa è la forza di Sombra con My Body Isn't Ready. Nella musica più bella abbiamo citato il compleanno di Sinner, il compleanno di Madonna, abbiamo ricordato un anno alla scomparsa del grandissimo Pippo Baudo, nonché Elvis Presley 49 anni fa. Oggi è il compleanno anche di Rocco Papaleo, un mito vivente del cinema italiano e di simpatia, grande musicista tra l'altro. Curiosità: Rocco Papaleo è nato lo stesso giorno di Madonna, cioè proprio il 16 agosto del 1958. La Basilicata esiste, è un po' come il concetto di Dio, ci credi o non ci credi. La Basilicata Coast to Coast, poi c'era Io credo nella Basilicata, l'ho vista. Fantastico Rocco, tanti auguri da Radio Kiss Kiss.

Ma ti rendi conto in quante estati c'è Annalisa con la sua voce, con i feat? Ieri abbiamo suonato Disco Paradise e oggi con Benji e Fede succede tutto per una ragione: era l'estate di 9 anni fa, 2017. Il disc jockey olandese Martin Garrix torna a collaborare con Bono e The Edge, questa volta con tutta la band degli U2, dopo l'inno europeo We Are The People, che a noi portò molto bene qualche anno fa. La nuova è Fireflies.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno speretta, è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di arredi.

0: sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
1: FX The Shards, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
2: Kiss, kiss. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Go Wasted. Stiamo parlando di Anna, che ha detto tempo fa una cosa molto bella: dai coetanei venivo massacrata perché volevo fare la rapper. In provincia chi vuole fare un mestiere di questo tipo viene considerato pazzo, strano ed emarginato, ma mi sono presa tante rivincite, devo dire. Un altro esempio probante è questo nuovo singolo, una hit chiamata Why Go Wasted. Oggi anche San Rocco, quindi Rocco Papaleo festeggia due volte.
1: Ciao, e dalla Basilicata ti aggiungo che oggi è anche l'onomastico di Rocco Papaleo.
0: Infatti,
1: perché San Rocco in Basilicata è molto venerato.
0: E ovunque, devo dire. Abbiamo un'altra conferma.
2: Ciao, buon pomeriggio Radio Kiss, in particolare a Stefano Piccirillo. Sono Flavio da Cava di Tirreni e volevo indicare, a proposito di Rocco Papaleo, che oggi in realtà festeggia doppiamente.
0: Due volte.
2: Perché oltre al suo compleanno è anche il suo onomastico.
0: Oggi fantastico.
2: È San Rocco.
0: San
2: ciao,
0: Rocco, ciao, auguri.
2: Saluti.
0: Naturalmente a tutti i Rocco all'ascolto, come mio fratello. Mio fratello il 26 agosto fa compleanno e onomastico. I miei genitori sono molto furbi per risparmiare, non scherzo. Anche gli amici, il suo regalo, compleanno onomastico. Ciao, è andata. Amy Winehouse, Our Day Will Come.

bandiera della Germania tra le mani, anche grande protagonista del nostro tour estivo, il Kiss Kiss Way, andato in archivio qualche settimana fa, Comrade, e la sua Be Mine. Benedetta Pilato ci fa sognare e vince l'argento qualche minuto fa nei 50 rana. Agli europei di nuoto, Taranto e l'Italia sono in festa. Intanto Don Alley e Glenn Frey, due membri fondamentali degli Eagles, in macchina verso Los Angeles nel 1976 per vivere l'edonismo, la trasgressione, poi il giro di chitarra di Don Felder, la frase iconica "You can check out anytime, but you can never leave", cioè puoi fare il check out quando vuoi, ma non lascerai mai l'albergo della trasgressione. Il famoso Hotel California 76.

0: esattamente 50 anni come Radio Kiss Kiss, 1976, Hotel California Eagles. Torniamo in redazione, le ultime ci aspetta Cecilia Cuscioni.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Il Consolato Generale d'Italia a Barcellona segue con la massima attenzione le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico e in pericolo di vita nella città catalana dopo essere stato colpito alla nuca mercoledì scorso fuori da un locale. Il giovane, mentre era insieme a un altro ragazzo, sarebbe stato avvicinato da un gruppo di spagnoli che li avrebbe aggrediti apparentemente senza motivo. Secondo il referto medico, il 21enne ha riportato gravi lesioni cerebrali. Indagini in corso per ricostruire le circostanze dell'aggressione e individuare i responsabili. La guerra tra Stati Uniti e Iran, secondo il sito Axios, l'amministrazione Trump ha stabilito a metà maggio un canale segreto con il comandante della Guardia Rivoluzionaria di Teheran attraverso il presidente del Kurdistan iracheno Barzani, circostanza resa necessaria dal fatto che durante quella fase della trattativa i negoziatori statunitensi non riuscivano a capire se la controparte parlasse effettivamente a nome dei Pasdaran. Il violento terremoto in Indonesia, 5.000 gli sfollati sull'isola di Flores, colpita da una forte scossa di magnitudo 7.7 che ha provocato almeno 53 morti, decine di feriti e danni a centinaia di edifici. In alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici e diverse aree sono ancora irraggiungibili. La Farnesina fa sapere che sono circa 700 i nostri connazionali sull'isola di Flores. Veniamo in Italia. Arrestati due sedicenni e un 33enne accusati dell'assassinio del 45enne Vito Genovese, aggredito e ucciso a colpi di cacciavite davanti al box di famiglia ieri nel quartiere Zene di Palermo. I tre, già noti alle forze dell'ordine, sono accusati di omicidio volontario e di tentato omicidio in concorso di un 47enne che probabilmente aveva cercato di intervenire in difesa della vittima. Un 21enne risulta disperso da ieri in mare al lago di Porto Venere in provincia di La Spezia. Il giovane sarebbe caduto da un gommone noleggiato insieme ad alcuni amici. Sembra che l'imbarcazione stesse procedendo ad alta velocità e con frequenti cambiamenti di rotta. A Milano una 19enne ha denunciato di essere stata violentata in Corso Como, zona della Movida del capoluogo lombardo, poco distante da una discoteca. La ragazza ha riferito di essere stata abusata da un uomo che aveva conosciuto nel locale, poi è riuscita ad allontanarsi e chiedere aiuto a un passante. Al vaglio degli inquirenti, le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per rintracciare il presunto aggressore. La giovane, soccorsa dai carabinieri, è stata trasportata alla clinica Mangiagalli. Lo sport atletica, agli europei di Birmingham Pietro Riva ha conquistato l'argento nella maratona, le ragazze invece sono medaglie d'argento a squadre, stasera in gara con speranze di podio Larissa Iapichino nel lungo. Infine il calcio, oggi altre quattro gare dei 32esimi di Coppa Italia, già in campo Frosinone Juve Stabia e Genoa Ascoli, stasera alle 20.45 si gioca Verona Entella, a seguire alle 21.15 Lazio Mantova. E con questo abbiamo concluso, ora torna Stefano Piccirillo. Da Cecilia Coscioni una buona domenica sera e chi schissa tutti.
0: Grazie Cecilia, a proposito di Coppa Italia che hai nominato qualche istante fa, gol dell'Ascoli a Genoa 1-0. Pronti? Per viaggiare insieme ancora per un'ora all'interno dell'automobile di ritorno dal ponte di Ferragosto o di partenza per le vacanze, ci sono due squadre. La prima che chiede di fermarsi ogni mezz'ora all'autogrill. È un ti fermi, dai, devo andare in bagno oppure devo fare le mie cose, voglio un po' d'acqua. Ci sono poi quelli che fanno i capitani dell'altra squadra che dicono: perché non facciamo una tirata e arriviamo gli altri che soffrono? Di quale squadra sei? Anche questo è Kiss Kiss Play Summer.

Davvero un uomo di altri tempi, perennemente passionale. Quando sei vicino a me io non capisco più nulla, mentre questa è l'estate, almeno per la generazione Alfa e Z, del solo maxing. Che cos'è il solo maxing? Si predilige il benessere personale rispetto alla ricerca del partner, rimangono legati alla leggerezza delle vacanze, ai luoghi di mare, a far casino con gli amici, a divertirsi, ma a snobbare un po' le relazioni. Certo che si sta un po' insistendo su questa teoria, penso solo a me, quasi un onanismo psicologico qualche volta, e anche una bella relazione estiva che non sempre, come il cliché di vecchi tempi andati, recitava "io conosco una persona d'estate, sarà solo un'avventura". C'è stato fatto uno studio qualche settimana fa, prima dell'estate piena, dove le relazioni che nascono durante il periodo caldo dell'anno spesso e volentieri sono relazioni, non dico di vita, ma comunque relazioni piuttosto continue anche nel resto delle altre stagioni. Quindi io il mio suggerimento l'ho dato, altro che, come si chiama, il solo maxing. Ma soli non si va da nessuna parte, non solo in amicizia ma anche in amore. Poi fate voi, vita è vostra, però questa esasperazione del sé sta un po' rompendo le palle. Trigno con Ermal Meta, irrecuperabile.

Finisce così con questo sax da aperitivo in riva al mare. Stai decidendo di fare il bagno a quest'ora? Hai vinto, secondo me, perché è il bagno più bello della giornata. Mentre saluto Giuseppe, che si pone il problema: il 16 agosto noi abbiamo degli ascoltatori davvero speciali, io vi adoro davvero, al 347 490 0042. Si preoccupa del peso, dice: ho perso peso e sono arrivato finalmente al peso di 62 kg. Mi sembra un po' pochino indipendentemente dalla tua altezza, essendo un maschietto non farmi preoccupare. Di solito si parla del contrario, cioè durante le vacanze e poi si ritorna in città e si dice devo fare la dieta, un po' come accade dopo le festività natalizie, dopo le vacanze estive. Qui abbiamo invertito la tendenza. Grazie per tutte le vostre considerazioni, anche i vostri viaggi, da questo momento anche foto e selfie. Ieri ne abbiamo avuti qualcuno di speciale, tipo dalla Valtellina, dai laghi. Maurino ha vinto il titolo di Mister Kiss Kiss Play Summer, almeno a Ferragosto.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere, Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Bellissime, bellissimi, avete amici della comitiva di Kiss Kiss Play Summer edizione weekend, ad esempio una bella foto dal Duomo di Amalfi, cioè la foto sulla scala del Duomo di Amalfi è un grande classico di ogni estate, ma non soltanto. Nadia con il suo compagno, bella tu, bello lui, complimenti davvero, al momento località, coppia, tutto insieme, una combo perfetta. Torniamo sull'attualità invece per quanto riguarda il calcio di Coppa Italia, il Genoa l'ha ribaltata all'intervallo e avanti 2-1 sull'Ascoli. Il Frosinone 3-1 sulla Juve Stabia. A Frosinone già siamo al 62esimo per gli europei di nuoto, un centesimo maledetto, peccato, c'è con quasi oro, invece ha vinto l'argento nei 100 dorso, così come l'ha pilato.

Torni da una serata con Ugel in console, hai fatto milioni di reel, hai fatto l'alba, insomma Ugel insieme all'intramontabile De Morales fa parte dello scroll da club Instagram per vedere cosa succede in giro nelle serate o viverle direttamente in prima persona dell'estate 2026. C'è un'infinita quadarella, tris d'oro per la romana che beffa la tedesca Gose nei 400 stile libero vincendo allo sprint dopo l'oro negli 800, siamo anche nei 1500, davvero un trionfo, insomma sappiamo correre bene con gli europei di atletica, sappiamo nuotare bene, speriamo che questi miti, questi esempi ci facciano da tutorial per fare tanto sport, non solo d'estate ma anche con la stagione autunnale in arrivo un po' più in là. Fabri Fibra con 13 pietre.

piuttosto importante, devo dire, qualche volta lanciato come emergente nel live di Jovanotti qualche giorno fa. Si farà il ragazzo con Fabri Fibra. Ci sono le Blackpink del K-pop, ma ci sono anche le Cat's Eye from Los Angeles, Animal.

0: Move Like an Animal e Cat's Eye, il nostro New Kiss. Quando finirà il caldo e quando comincerà invece a piovere da qualche parte, ma non in modo invasivo? Queste le domande più ricorrenti. C'è una risposta, il meteo.it con Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore serali e notturne qualche residua precipitazione al nord-ovest, sereno altrove. Nella mattinata di domani ingresso di aria più fresca con instabilità sul Levante Ligure, Alta Toscana e Friuli Venezia Giulia, sereno altrove. In giornata tempo variabile sull'Italia con temporali sparsi, più organizzati sui rilievi Toscana settentrionale e versante adriatico. Temperature massime comprese tra 28 e 34 gradi al nord, tra 29 e 33 al centro, tra 29 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Ad agosto Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio

chissà, faranno anche un nuovo Dracula al cinema all'ennesimo, piuttosto dopo il successo di questa canzone e soprattutto un successo social che abbiamo ritrovato. Ormai nella sera di Radio Kiss Kiss iniziano i tramonti a fioccare al 347 490 0042. La costiera amalfitana, aggiungete voi la frase. Angelo, credo si trovi all'altezza quasi di Maiori, perché riconosco il posto e la zona, e immediatamente sotto lì c'è una scogliera con un mare incredibile dove anche a quest'ora ci si può tuffare, se non sbaglio, e spiaggia libera. Arriva un annuncio così all'improvviso una domenica sera di metà agosto per CR7, Cristiano Ronaldo, che dà quasi l'addio al calcio. Avete sentito bene? Dice: questa sarà la mia ultima stagione come calciatore professionista. A questo punto bisogna capire dove va a fare l'ultima stagione e se chiuderà col botto.

0: Kiss Kiss.
1: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
2: Kiss Kiss.
0: Suona solo

0: Sento l'effetto sunset dei nostri ascoltatori. Ti porto al mare, hai visitato 4-5 spiagge, non hai mai beccato il sole che tramontasse nell'acqua, perché non è semplice né ricorrente trovarlo, e ti faccio sentire il suono del mare al tramonto sulla spiaggia di Caprioli, e siamo nel Cilento. In questo momento il sole è piccolino, rotondo, arancione, fantastico, e immagina davvero sta cadendo nell'acqua. Grazie Nick per questa foto e questo effetto suono della spiaggia al tramonto. A proposito di tramonti, anche in automobile.
1: Buon pomeriggio Stefano, buon pomeriggio a tutti. Andrea da Lecce.
0: Ciao Andrea.
1: Sto rientrando a Roma per lavoro, lasciando la famiglia giù. E sono precisamente sulla Salerno Caserta e il sole ci sta regalando a tutti noi un tramonto spettacolare. Già il sole mi ha accolto da Baiano, tra le montagne.
0: Esatto.
1: Veramente bellissimo.
0: Immagino, ci
1: veramente
0: sono passate.
1: Delle sfumature di arancione, lilla, sta palla precisa, infuocata, spettacolare.
0: Davvero.
1: Schizza a tutti voi.
0: Ciao, è l'arcobaleno del tramonto, sostanzialmente, che hai commentato. Bastava ascoltare il tono della voce del nostro ascoltatore per quanta suggestione ha regalato a tutti noi. Siamo con lui in macchina al tramonto.

Grazie Monica, c'è questo tramonto completamente con il cielo rosso fuoco, diramazione Roma-Napoli, davvero suggestivo, sembra il finale di una pellicola cinematografica, mentre Rosetta da Gallarate non ha il tramonto perché piove, piove anche tantissimo da quelle parti. Ragazzi, purtroppo devo andare, ma vi prometto che ci ritroviamo vicino a Lassio anche con un tramonto fantastico. Ciao Max, non la finiamo più. Ci diamo appuntamento quando? Il prossimo fine settimana per Kiss Kiss Play Summer edizione agosto dalle 16 alle 20. Grazie a Roberta in regia, a Alanis Morissette dal passato, da Stefano Piccirillo.

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss Kiss. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Rap futuristico. Rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: Disney presenta:
1: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
2: Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania:
3: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Pronto? Pronto?
1: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
0: Los Angeles, 1981.
1: Quando arriva qualcuno di nuovo.
2: Un ragazzo nuovo piaci?
1: Non sai mai.
0: C'è qualcosa che non va in lui.
1: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
0: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
1: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Kiss, kiss. Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Kiss Kiss.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Yes, yes. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.

0: testo si ferma. La musica più bella continua. La notte vola.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
1: La musica più bella.
4: Kiss Kiss.
1: Suona solo

0: agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Roy T. Yo,
1: baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
2: Yo, everybody.
1: Il programma in cui la musica è la risposta.

Goditi l'alba dell'estate. Da lunedì 31 agosto, quella di Max Poli e la Leti torna a suonare su Radio Kiss Kiss. I mattinieri, dalle 5 alle 6.

ascoltando La Notte Vola e Radio Kiss Kiss vola con te.

0: dalla nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: notte vola.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.